0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale, con le

Barattitia di tia. Barattitia di tia. Barattitia di tia. Barattitia di tia. Barattitia di tia. Barattitia di tia.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggia informato.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: happen.
1: Blackout.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R7, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale, con lei.

Still have PTSD from the time Jazzy T threw me CD in the trash.

0: Do you hear the fog?
1: How are you?

team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescalsquat.net.

la faccia da morte, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da morte. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: being pushed, your thoughts will come to silence.
1: To new friends!
2: Yeah, okay.
3: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Del Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

0: Mezcal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop,

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Les îles Canaries, c'est le pont entre l'Afrique et l'Europe. Si les conditions ne changent pas en Afrique, les gens vont venir. Parce qu'en ce moment-là, moi j'étais là-bas une semaine, mais une semaine, il y avait presque 1800 personnes qui sont arrivées. Et aussi, on parle des gens qui sont arrivés, mais les gens qui restent dans la mer, qui sont oubliés, on ne parle pas de ces gens-là.
1: La Ruta Canaria, lotte quotidiane alla periferia d'Europa. Una produzione di Radio Melting Pot.
2: Le chiamano Isole dell'Eterna Primavera. Un paradiso conosciuto per il clima mite, le spiagge dorate, i paesaggi mozzafiato. Ma le Canarie non sono solo questo. Per molti, residenti e persone in transito, sono soprattutto una zona di frontiera.
3: Le Isole Canarie si trovano nell'Oceano Atlantico, circa un centinaio di chilometri al largo delle coste dell'Africa occidentale. Questa vicinanza le ha rese per decenni il punto di approdo di una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, la rotta atlantica.
2: Siamo Laura e Nicole e a novembre siamo state a Tenerife e Gran Canaria, le due isole principali dell'arcipelago, per raccontarvi le lotte quotidiane, le difficoltà e le speranze di chi vive e sfida il regime delle frontiere alla periferia d'Europa.

Spesso ignorata dai radar della cronaca e dell'opinione pubblica, la rotta atlantica sta vivendo un momento particolare. Il 2023 ha segnato un record di arrivi via mare. Quasi 40.000 persone hanno raggiunto le coste delle Canarie.

0: Il mare è molto tranquillo in questi giorni, non ci sono grandi onde e infatti probabilmente persone continueranno ad arrivare anche questo weekend. Nello scorso weekend sono state più di 3.000.
1: E a questi ritmi probabilmente i dati del 2023, che sono stati i più alti di sempre da quando il governo spagnolo registra gli arrivi via mare dal 94, probabilmente il 2024 supererà i dati dell'anno scorso.
0: Tra l'altro queste dovrebbero essere zone molto ventose da quello che abbiamo letto e sentito, però in questo momento non c'è vento, anche se siamo a novembre, sembra estate ancora.

0: Durante il nostro viaggio abbiamo conosciuto diversi ragazzi che sono arrivati da pochi giorni, settimane, qualche mese al massimo.
1: Présentez-vous. Vous pouvez dire peut-être j'ai 16 ans, je viens de Sénégal, je viens d'arriver, comme ça. Vous vous présentez? Ok.
2: Bonjour, comment vous allez? Je m'appelle Ousmane Banlé. Oui, je suis sénégalais, je vis à Sénégal. Oui, j'ai à l'âge de 16 ans.
3: Je m'appelle Ousmane, je habite au Sénégal. Je viens ici aux Canaries pour travailler, faire quelque chose, pour aider ma famille, etc. etc.
4: Oui, je m'appelle Amadou Diallo. Je viens du Sénégal, je viens à Canaries ici. Je cherche le travail pour aider ma famille. On est arrivé ici même pas une semaine. Donc, on est là d'abord sur le camp pour voir comment ça passe.
0: Sono giovani, alcuni minorenni, quasi tutti sénégalaisi e gambiani.
3: Notre verre, ça dirait 10 jours. On a fait 10 jours dans l'eau de l'eau. Mais ça va, on est bien. On a fait pas mal.
5: Il nostro viaggio è durato 10 giorni. Siamo stati 10 giorni in acqua, ma stiamo bene. È andata bene e stiamo tutti bene.
0: Il viaggio è stato difficile?
5: Un po' complicato, sì, perché siamo stati tanto tempo in mezzo al mare. Ma grazie a Dio siamo arrivati sani e salvi.
0: Sapevi che sarebbe durato 10 giorni o pensavi che sarebbe stato più corto il viaggio?
5: No, non lo sapevo. Sai, la Spagna dal Senegal è molto lontana.
6: Veniamo dal Senegal. Siamo qui da 8 giorni. Da sabato a sabato. 8 giorni.
5: Siamo arrivati a El Hierro.
0: Ma voi volete restare in Spagna o spostarvi?
6: Voglio andare a Madrid.
5: Certo che vogliamo restare in Spagna, ma nella Spagna continentale. Io a Bilbao.
7: Vous avez déjà des parents, des famiglie a Spagna?
8: No, dei grands frères.
5: Sì, fratelli più grandi e più piccoli. Ma le famiglie vere sono in Senegal.
6: Abbiamo dei fratelli qui, che sono qui da tanto tempo, i miei a Bilbao.
0: E quindi quando andrai a Bilbao, lo sai?
8: No, non lo sapevo più.
0: A Tenerife incontriamo Daniel Buraschi, ricercatore della Università della Laguna, che si occupa da anni della questione migratoria nelle isole. Daniel ci spiega come si è evoluta la rotta atlantica nel tempo.
9: Si è intensificato un tipo di rotta che già esisteva dal 1994. Quindi la prima questione è che non ha cambiato la rotta. Sono cambiati in parte, ma questo già era successo, i punti di uscita, i punti di partenza, è cambiata in parte la traiettoria, però in sé la rotta canaria, quella che qua si chiama la rotta atlantica occidentale o la rotta canaria, non ha cambiato, si è intensificata.

0: In passato le persone arrivavano principalmente alle isole orientali di Lanzarote e Fuerteventura, partendo dalle coste di Marocco meridionale, Sahara occidentale e Mauritania. Viaggiavano principalmente a bordo di pateras, dei barconi simili a quelli che siamo abituati a vedere nel Mediterraneo. Negli ultimi anni, però, sono aumentate le partenze da Senegal e Gambia, con i cayucos, imbarcazioni da pesca che possono trasportare più di 100 persone. Di solito i cayucos prendono il largo e arrivano a El Hierro, la più esterna delle isole Canarie.
1: Per dare un metro di misura, se tra le coste del Sahara occidentale e Fuerteventura ci sono circa 95 km di mare, partendo dal Senegal o dal Gambia, un cayuco può arrivare a percorrere anche 1800 km nel mezzo dell'oceano. Il viaggio verso l'Europa può durare anche più di 2 settimane.
2: Mentre prima lo cayuco partivano e ricorrevano parte della costa mauritania e poi tagliavano per le Canarie, in modo di rimanere almeno metà del viaggio adiacenti alla costa africana per maggiore sicurezza, adesso i controlli hanno fatto sì che prendessero direttamente la diagonale, cioè mare aperto. E questo fa sì che se sbagli la traiettoria o se qualsiasi inclemenza del clima ti porti i venti eccetera eccetera più a sinistra, non esci vivo da là, e questo è il grande problema. Quindi un aumento delle morti e moltissimi arrivi l'anno scorso nell'isola del Hierro.
1: Il 2020, con la chiusura delle frontiere legata al Covid, è stato un punto di rottura nella gestione delle migrazioni.
2: C'è già una situazione anomala, una chiusura delle frontiere e poi una intensificazione della immigrazione per molti motivi: conflitto in Mali, conflitto in Senegal, instabilità politica in Senegal, crisi economica in Marocco, eccetera, crisi peschiera in Senegal con, diciamo così, con questa pesca depredatora dei cinesi, spagnoli, europei, eccetera, eccetera, che fa sì che la base economica di molte zone peschiere e costiere del Senegal non funzioni. A parte tutti questi fattori, cioè inizia a intensificarsi l'attività migratoria nel 2020. Nel 2020 c'è più che il cambio della rotta, io ti direi che c'è un cambio nella gestione migratoria dovuta al Covid, questa è la prima grande differenza, e poi una enorme opacità e un'enorme improvvisazione. Poi c'è una seconda fase molto problematica per la popolazione, dove c'è stato forse l'unico picco di rifiuto organizzato anti-immigratorio, che è stato a partire dal novembre fino a gennaio, novembre 2020, gennaio 2021, che è quando è stata la riubicazione delle persone migranti negli hotel, e quindi si hanno riubicato 6.000-7.000 persone, che non sono poche, negli hotel in un contesto di, tra virgolette, turismo zero. Il turismo non era proprio zero, però era sì qualcosa di apocalittico in una regione come Canaria, che vive del turismo. Tenerife tiene 9 milioni di turisti, a un certo punto non ne ha nessuno, quindi ci sono intere zone turistiche totalmente vuote, totalmente desertiche, e solo qualche hotel aperto con centinaia di persone africane dentro.
0: Alla fine del 2020 il governo sviluppa quindi il Plan Canaria, un piano d'azione che, come ci spiega Daniel, ha 3 caratteristiche principali.
2: La prima è il fatto di mantenere il più possibile le persone nella periferia di Europa, quindi un contenimento migratorio, se si dice così. Questo è il primo fattore che si è studiato tantissimo dal punto di vista anche legale, no? Contenere le persone sempre nel punto più lontano dal centro d'Europa. Prima caratteristica. Seconda caratteristica: invece di optare per una distribuzione in tutto il territorio, anche regionale, si è optato per fare pochi centri grandissimi. E quindi abbiamo il centro della Raíces, che è stato assolutamente più problematico, la Scantera, che adesso ci stanno facendo dei lavori, eccetera, eccetera, un centro in Gran Canaria, uno in Fuerteventura. E il centro della Raíces ha proprio sistematizzato questo, no? Che è la terza caratteristica, che questi centri erano gestiti da ONG. E quindi la ONG diventava il braccio armato del razzismo istituzionale.

0: Las Raíces è il centro più grande dell'isola di Tenerife, situato in una pineta alla periferia della città di San Cristóbal de la Laguna. Al momento ospita più di 1000 persone. È di fronte a questo centro che, a partire dal 2020, sono iniziate le più importanti azioni di solidarietà e di resistenza civile contro il regime delle frontiere. Fuori dal campo di Las Raíces, subito dopo la sua apertura, è nato infatti il campamento della Dignidad, un campo informale dove vivevano persone migranti che rifiutavano di abitare all'interno del centro e centinaia di persone solidali che portavano cibo, acqua, vestiti e cominciavano ad organizzarsi per dare forme di supporto legale.
1: Prima di andare di persona a visitare il centro e incontrare chi lo abita, decidiamo di contattare alcuni di questi attivisti. Sono tra i pochi che, dopo 4 anni, non hanno abbandonato la causa e continuano a lavorare a fianco delle persone migranti alle Canarie. Tra loro c'è Dasil, un insegnante di Tenerife che è diventata un punto di riferimento nel movimento solidale.
2: Quando empezaron la llegada, así a aumentar las llegadas en el año 2020, las llegadas de pateras y de cayucos.
3: Quando nel 2020 aumentarono gli arrivi, con l'arrivo delle pateras e dei cayucos, aprirono il macrocampo Las Raíces. Andai al campo e vidi la realtà di quello che stava accadendo e da allora non sono più riuscita a smettere di guardare la realtà delle persone che migrano e arrivano nelle Canarie. E quindi sono ancora coinvolta, dal 2020, nel supportare e aiutare le persone migranti.
1: Il lavoro di Dasil e dei suoi compagni consiste soprattutto nel notare e denunciare i meccanismi discriminatori di quella che dovrebbe essere l'accoglienza. Una delle difficoltà principali è districarsi nel labirinto della burocrazia per ottenere dei documenti e poter lavorare.
2: Quando aprirono i campamenti durante l'anno 2020-21-22, credo io.
3: Quando hanno aperto i campi nel corso del 2020-2021, credo 22, veniva inoltrata per tutti la domanda di protezione internazionale. Questo documento garantisce alcuni diritti perché, dal momento in cui sei un richiedente, non puoi essere deportato e inoltre, negli ultimi 3 mesi della domanda, puoi lavorare. A molti di questi ragazzi è stata rifiutata la protezione internazionale. Ma se gli viene rifiutata e loro hanno lavorato in quei 3 mesi, possono presentare ricorso e recuperano i diritti per l'ultimo periodo in cui erano richiedenti di protezione internazionale. Noi li assistiamo per fare in modo che possano farlo. Ma immaginatevi, tutta questa burocrazia è molto complessa.
2: Nosotros le assessoramos para que pudieran, pero imagínate, todo eso son una serie de burocracia complicadísima y nos hemos encargado en este tiempo de asesorarle.
0: La burocrazia è complessa per chiunque, ma per chi si trova già in una situazione di vulnerabilità può diventare una trappola.
2: En este momento estoy ayudando a un chico que está en prisión pues por un problema que tuvo en...
3: Al momento sto aiutando un ragazzo che è in prigione per un problema che ha avuto per strada. Non so neanche se è colpevole o no, ma non ha alcun tipo di supporto. E qui non ha famiglia, non ha accesso alla conoscenza dei suoi diritti e non ha un avvocato d'ufficio. Ed è tutto molto complesso. Quindi, nei limiti delle mie possibilità, mi metto in contatto con avvocati, consulenti, sono al punto di riferimento per entrare in prigione e informarlo.
2: Soy la persona de referencia para poder entrar en la prisión y informarle.
1: Anche in Spagna, come in Italia, la detenzione è parte integrante del sistema di dispositivo di gestione della frontiera. Pilar, un'altra attivista del movimento solidale, ci racconta la prassi che si attiva ogni sbarco.
4: Il procedimiento es que llegan al muelle, atiende la Cruz Roja, de la Cruz Roja se los llevan al CATE, el CATE es el centro de atención.
5: Il procedimento prevede che al molo vengano assistiti dalla Croce Rossa
3: e poi portati al centro di accoglienza temporanea per immigrati. Li trattengono lì, dicono che è una detenzione amministrativa, ma comunque è una violazione di tutti i diritti. Non c'è un avvocato o un interprete. Succede poi che si aprono sempre dei procedimenti penali, perché hanno bisogno di dire che almeno in ogni gommone ci sono due persone che sono i capitani. Quando arrivano i gommoni, prendiamo due persone, le accusiamo di traffico illegale di esseri umani e le mettiamo in carcere in custodia cautelare. Non c'è ancora un'accusa formale. C'è solo una supposizione che quella persona possa essere stata il capitano. E poi da lì possono passare mesi o anni.

0: prigione. Non hanno alcun tipo di difesa. Una volta lì non sanno nulla, né perché sono lì. Alcune volte infatti la famiglia pensa che siano morti e nessuno li trovi.
1: La scelta di criminalizzare sistematicamente un gruppo di persone fa parte di un disegno più ampio.
2: Todo el tema de la migración, si lo comprendemos como una gran empresa que está ganando miles de millones.
0: Tutto il tema della migrazione, se lo comprendiamo come una macroimpresa che sta guadagnando miliardi, non solo a livello europeo, ma anche mondiale, va giustificato. Quindi, per poter giustificare la macroazienda, si devono costruire delle narrazioni di criminalizzazione collettiva. Guardare il carcere significa guardare direttamente alla radice della criminalizzazione. Ed è questo che giustifica. Se cerchiamo di distruggere questa narrativa, potremmo provare a distruggere tutto questo sistema, che è l'industria della migrazione, come una macroazienda.
3: Di fronte ai fallimenti strutturali del sistema di ricezione, si è diffuso un clima di profonda disillusione tra le realtà solidali delle Canarie.
4: Si prova molta rabbia e molta frustrazione perché allo stesso tempo sei in contatto con persone che stanno vivendo una situazione difficile, che sai che se avessero un po' più di supporto potrebbero vivere in condizioni migliori, ma sono allo stesso tempo anche esposti a tutti i discorsi di odio e questo ti fa male al cuore.

0: Molti di quelli che dovrebbero essere diritti e servizi garantiti alle persone migranti vengono di fatto delegati alla buona volontà di singoli o gruppi solidali. Questo ha messo a nudo un divario crescente. Da una parte le istituzioni che creano discriminazioni e marginalità, dall'altra una società civile con pochi mezzi per affrontarle. E la sfiducia si è rivolta anche alle grandi ONG, accusate di essersi allineate troppo alle logiche istituzionali.
1: Nel 2021 c'è stato un primo grande scontro diretto con manifestazioni di popolazione canaria contro le ONG, contro il razzismo delle ONG. In quel periodo la conflittività con le ONG era altissima, cioè si vedeva l'ONG come un nemico, come un'entità che stava violando sistematicamente i diritti umani. Dal mio punto di vista, umilmente credo che le ONG grandi non hanno saputo dialogare con i movimenti sociali, si sono chiuse in se stesse, sono state e hanno fatto il gioco delle istituzioni.
2: A 4 anni di distanza dall'apertura, Las Raíces continua ad essere uno dei centri principali delle isole. Attualmente ospita circa 1200 persone e la sua gestione è affidata ad AXEM, ONG spagnola molto nota. Sul suo sito ufficiale, AXEM si presenta come una ONG che lavora per migliorare la qualità della vita dei rifugiati, ma il suo operato è diventato spesso oggetto di critiche. Tra cattiva gestione e il picco di arrivi degli ultimi 2 anni, il centro è diventato sovraffollato e problematico. AXEM ha dimostrato poca trasparenza di fronte alle iniziative di protesta e di solidarietà e impedisce tuttora l'accesso nel campo a persone esterne.
3: Siamo davanti al campo di Las Raíces, che si trova in una sorta di boschetto abbastanza isolato rispetto alla città. E fa piuttosto impressione perché sembra una città, cioè dentro è gigantesco, c'è un sacco di via vai, gente che entra e che esce, però completamente isolato rispetto al resto. Qui davanti, nella pineta dove si era creato il campamento informale, quindi dove anche tutti gli attivisti che abbiamo incontrato hanno conosciuto i ragazzi, iniziato un po' la loro attività, effettivamente è in salita, quindi da dove c'è il parcheggio, dove c'era l'accampamento, si vede dentro, per cui si riesce ad avere un po' un'idea di quello che succede, di quanto è grande, di

0: quante persone poi sono stipate qui dentro.
1: A pochi metri dall'ingresso c'è un piccolo vialetto in salita, con un piazzale dove si è radunato un gruppo di ragazzi. Alla loro sinistra un muretto su cui qualcuno ha scritto: «Ninguna persona è illegale». «Nessuna persona è illegale». Ci avviciniamo e iniziamo a chiacchierare per farci raccontare come si vive all'interno del campo.
2: Different, like if you wanna take a bath, you are going to take a line. Very long line. Yeah, if you wanna take a breakfast también, you are going to take a filler.
3: It's here.
2: Yeah, here. También the food is not good. We are not going to eat here very well.
3: And you cannot cook, you don't have cooking facilities.
4: Me?
3: In the camp.
5: No kitchen.
4: No. No, you cannot cook for yourself.
3: Okay.
4: Yeah, they used to cook it after one. You can go and eat. But okay. You yourself, you cannot cook. Mm-hmm. They will not allow you.
3: And for the sleeping, you are... How many people, for example, in a room?
2: Each bed have 2 people.
3: Okay.
2: One room should have 20 bed, 22 bed, 19 bed, 18 bed. It depends how the rooms is. If it's big, you have plenty people. If it's small, you have small people.
0: Al gruppo con cui ci siamo fermati si aggiunge anche Amadou. Viene dal Senegal, come molti di loro, ma vive a Gran Canaria già da 4 anni. E ora cerca di supportare le persone in transito arrivate da poco.
6: La ultima gente che llega ora mismo è molto fatale.
7: Per le persone che arrivano in questo momento, le condizioni sono pessime. Il modo di vivere e il cibo non li trattano bene. Al momento ci sono molti razzisti. Quando sono arrivato, il campo non esisteva. Nel 2020 le persone vivevano negli hotel, ma secondo me all'epoca si viveva in hotel perché c'era il Covid e perché non c'erano turisti. Ecco perché mettevano gli immigrati negli hotel. E ora li stanno portando via, li stanno mettendo nei campi. Quando hanno iniziato a portare via le persone, era perché il Covid era finito. I turisti possono venire. Per questo li stanno portando via, li stanno mettendo nei campi, ma non credo che sia giusto.
1: Nei racconti delle persone che incontriamo c'è una costante, la grande incertezza. Nessuno degli ospiti del centro sembra sapere quali sono le procedure per ottenere i documenti, per quanto tempo resteranno nel centro, se e quando potranno partire per la Spagna centrale o per altri paesi europei. E questa incertezza pesa anche sulle persone solidali, che si battono ogni giorno per aiutare le persone migranti, ma che si sentono sempre più isolate in mezzo a un ambiente ostile.
8: Claro, cuando todo esto empezó, hubo una movilización muy grande a nivel social, hubo mucha.
9: Quando tutto questo è iniziato, c'è stata una grande mobilitazione a livello sociale, molta consapevolezza e accoglienza. Di quelle 300-400 persone che eravamo, le più attive forse erano 200, ora siamo rimaste più o meno in 10. Il problema di tutto quello che vediamo è la narrazione pubblica che sta prendendo piede e sta arrivando a tutti, anche a persone che fino a poco tempo fa aiutavano la Straises e ora pensano che sia in corso un'invasione. Quando mi chiedi dove sono ora le persone del collettivo migrante, non lo vediamo, ma la narrazione pubblica, che ultimamente tende ad essere piuttosto di destra, per non dire fascista, sta prendendo molto piede nella società.
8: Che nos quitan il lavoro, che nos quitan tutti questi miti, che non sono più che miti perché non si assigna per nada la realtà.
9: Ci sono prima di tutto molte persone che non si interessano, e poi ci sono persone che erano interessate, che improvvisamente iniziano a credere molto a questa narrazione pubblica che ci stanno invadendo, che è un'ondata, che ci rubano il lavoro, che ci rubano tutte queste cose. Miti che non corrispondono per nulla alla realtà.
5: yo siempre estoy hablando con la gente y siempre y tengo amigas, amigos que están trabajando en el campo.
7: Parlo sempre con la gente che vive qui e ho amici che lavorano nel centro. Mi piacerebbe anche lavorare in un centro, ma non posso perché conosco i problemi che ci sono. Perché quando sono all'ingresso del campo vedo sempre il modo in cui la sicurezza tratta la gente. Come si comporta quando le persone entrano. Una volta ho litigato con un membro della sicurezza davanti a un ragazzo. Il dipendente sapeva che il ragazzo non parlava spagnolo e gli ha detto: «Vieni, veloce figlio di puttana», perché sa che questa persona era nuova e non poteva sapere cosa volesse dire il modo in cui lo aveva chiamato.
0: Nonostante queste difficoltà, negli ultimi anni si è radicata una rete solidale antirazzista e in grado di dare un supporto concreto alle persone in movimento.
10: Bisogna dire che il movimento solidario del 2021-2022 si è sgonfiato tantissimo e sono rimaste tante piccole iniziative molto importanti, molto significative. Persone che lavoravano nell'ambito solidario hanno creato le proprie associazioni, hanno creato la propria ONG con un'altra logica, con una logica molto più orizzontale, molto più antirazzista, molto più attenta, con un sacco di contraddizioni come tutti questi processi, però molto interessante.
11: Un esempio importante è Fundec, fondazione situata a San Isidro, nel sud dell'isola di Tenerife. La fondazione si occupa di promuovere lo sviluppo comunitario, di facilitare l'accesso ai diritti fondamentali per le persone migranti e di sviluppare una coscienza antirazzista nella comunità. La loro sede si trova all'interno di una farmacia comunitaria, dove ci hanno accolto Antonio, farmacista e presidente, Emba, psicologo comunitario e segretario di Fundec.
12: Digamos que Fundec es como la herramienta de la que nos hemos dotado para poder.
13: Diciamo che Fundec è lo strumento di cui ci siamo dotati per poter intervenire nelle situazioni di salute vissute dalle persone in generale per cercare di risolvere, promuovendo i loro diritti umani e anche la giustizia sociale.
12: A livello di razzismo, hacemos, nosotros intentamos también no sustituir a los protagonistas al.
13: Per quanto riguarda il razzismo, cerchiamo di non sostituirci ai protagonisti che sono gli stessi gruppi colpiti, le persone razzializzate che devono auto-organizzarsi. Quindi cerchiamo di aiutare questa auto-organizzazione, mettendo a disposizione delle risorse affinché questa auto-organizzazione abbia luogo, oppure svolgendo compiti un po' più tecnici che richiedono altri tipi di strumenti. Ad esempio, tutto ciò che stiamo facendo come difensori civici, denunciando le amministrazioni che hanno pratiche di razzismo istituzionale, facendo formazioni con i professionisti di tali amministrazioni, promuovendo una prospettiva antirazzista.
12: Formare queste amministrazioni ai professionali perché tengano una prospettiva antirazzista.
0: Tra le tante attività, Fundec cerca di lavorare con chi gestisce i centri per persone migranti per promuovere corsi di formazione all'antirazzismo, ma non sempre trova l'accoglienza sperata.
13: Offriamo sempre loro la possibilità di coordinarsi con noi, sia su base giornaliera per coprire le necessità di base, per esempio a livello sanitario, a livello farmaceutico, ma offriamo anche, soprattutto, formazione per il personale. Perché tutte le persone migranti, quando arrivano, devono fare una formazione obbligatoria sulla violenza di genere, ma non sono formate sull'antirazzismo. Questo è un po' strano. Non vengono formati riguardo l'antirazzismo, né gli ospiti, né i professionisti che lavorano con loro. Quindi, noi offriamo loro una formazione in questo senso, ma vediamo anche che loro ci vedono come il nemico. Non vogliono lavorare con noi.
14: Hay mil ejemplos que nos están llevando a este tema.
15: Ci sono mille esempi che ci portano a questo problema. In questo senso, l'intera struttura delle organizzazioni del terzo settore che lavorano con i migranti qui, prendi ASEM o tutte le altre senza fare nomi, sono tutte inserite in un sistema che è razzista, istituzionalmente razzista. Nell'intero sistema, ad esempio, non esiste nessuna organizzazione nera gestita da persone nere che lavori con i migranti.

0: Questa necessità di creare degli spazi antirazzisti è condivisa tra le persone con background migratorio che scelgono di restare sulle isole. Abdou Khan, senegalese arrivato a Tenerife nel 2006, ha deciso di fondare una sua associazione nel 2020 per sopperire alle mancanze del sistema istituzionale. L'associazione si chiama A chi estamos migrando.
1: C'est 2021 qu'on a commencé le grand travail qu'on faisait. Parce qu'en 2021, c'est juste le Covid. Et donc, on voyait qu'il y avait des nécessités des Africains qui ont.
2: È nel 2021 che abbiamo iniziato il grande lavoro che svolgiamo. C'era ancora il Covid in quell'anno e ci siamo resi conto che gli africani arrivati, che si trovavano nei centri di accoglienza, avevano bisogno di molte cose, soprattutto di vestiti. Quindi abbiamo creato questa associazione, abbiamo fatto un appello ai cittadini delle Isole Canarie affinché ci donassero abiti per i nostri fratelli migranti. Quando le persone arrivano, a volte non hanno alcuna base di spagnolo. Quindi iniziamo con l'alfabetizzazione di base. Aiutiamo le persone che sono scoraggiate ad avviare il processo di regolarizzazione. Il progetto Informa è un progetto che realizziamo con l'Università di La Laguna, in collaborazione con avvocati e studenti del quarto anno di giurisprudenza. Aiutiamo le persone nel loro processo di regolarizzazione. È un bel progetto e possiamo davvero fare la differenza.
1: Il y a une malinformation, parce que si une personne est venue, il doit être assisté par un interprète, par un avocat.
2: C'è disinformazione. Una persona dovrebbe essere assistita da un interprete e da un avvocato, ma spesso non è così. Ti viene dato un foglio con su scritti i tuoi diritti, ma molte persone non sanno leggere né scrivere. E allora come fai a spiegare a queste persone i loro diritti?
0: La battaglia per la regolarizzazione non è l'unica. C'è anche chi non sopravvive al viaggio.
1: On parle dei gens qui sont arrivés, mais les gens qui restent dans la mer, qui sont oubliés, on ne parle pas de ces gens.
2: Si parla di chi arriva, ma nessuno parla delle persone che restano in mare e vengono dimenticate. Dietro ognuna di queste persone c'è una famiglia. Qui non esiste un centro di assistenza dove si possa segnalare una persona scomparsa o chiedere notizie di un familiare partito e mai arrivato. Ci sono famiglie che cercano il proprio figlio per uno, due o tre anni senza ricevere alcuna notizia. Noi chiediamo, vogliamo un cambiamento di questo stato di cose. A volte le persone arrivano, muoiono e il giorno dopo vengono sepolte. E tre giorni dopo un fratello o un parente si presenta per chiedere di loro. Nei cimiteri mettono un numero sulla tomba, ma questo numero è una persona, non è solo un numero. Nei cimiteri vedi nomi come Piroga 220, 221, ma quelle persone hanno un nome. Credo che il padre o la famiglia del defunto abbiano il diritto di dire addio ai loro cari, secondo la loro religione o cultura.
0: Eppure, le Canarie hanno una lunga storia come terra di emigrazione. Questa eredità storica viene messa in secondo piano dalle istituzioni attuali.
2: Qui, nelle isole Canarie, quasi tutti conoscono il fenomeno dell'emigrazione. Già negli anni dal 1948 al 1950, i Canari partirono dalle isole per andare a Cuba o in Venezuela. Quindi loro stessi hanno vissuto l'emigrazione. Ci sono persone che comprendono cosa significhi emigrare, quindi la società civile è in gran parte solidale. Certo, c'è sempre qualcuno che parla di immigrazione senza informarsi, ma la maggior parte della società civile delle Canarie sostiene gli immigrati. Sono le istituzioni a ostacolare i progressi in questo campo.

0: E i movimenti migratori alle isole Canarie non si limitano certo alle persone che arrivano via mare. Le comunità più presenti nell'isola, infatti, sono proprio quella venezuelana, quella cubana e quella colombiana, costituite in gran parte da discendenti di coloro che tanti decenni fa erano partiti dalle Canarie in direzione dell'America Latina. Il caso venezuelano è molto particolare, tanto per i numeri quanto per le caratteristiche della diaspora, come ci racconta Maria Isabel, attivista dell'Associazione Solidaridad Venezuela.
1: Tratamos en su mayoría los que llegamos aquí a Tenerife, en su mayoría, lamentándolo mucho, venimos.
2: Noi veniamo qui a Tenerife, ma nella maggior parte dei casi non abbiamo un piano. Veniamo qui per fuggire dal nostro paese. In poche parole, non veniamo qui con i documenti in anticipo. L'Associazione Solidarietà Venezuelana fornisce supporto e guida su quali siano le procedure, i passi da seguire, dove andare, ma soprattutto su come muoversi per quanto riguarda la questione dell'asilo. La questione burocratica crea molti ostacoli, sfide, chiamiamole così, per tutti noi che veniamo qui. Facciamo l'esempio di una persona che arriva quest'anno nel mese di marzo. L'appuntamento per fare la domanda di asilo sarà programmata per l'anno prossimo, cioè per il 2025, ma non sarà per marzo 2025, sarà per maggio-giugno 2025. Quindi che cosa succede? Nell'attesa la persona entra in un limbo, perché non è legalmente nel territorio spagnolo. Questo significa avere dei problemi enormi, perché come può permettersi il cibo, l'alloggio, il lavoro? Ovviamente, senza un permesso di lavoro, non si può lavorare.
1: Ovviamente non tienes empleo, perché non puedes trabajar, perché non tienes permiso.
3: Anche a Gran Canaria, seconda isola dell'arcipelago, sono nate iniziative antirazziste e solidali. Incontriamo Sodani Asse, attivista dell'associazione Somos Red e operatrice di un centro per minori. Anche Soda è senegalese ed è arrivata a Las Palmas, capitale dell'isola, nel 2019. Per lei, lottare per la libertà di movimento è una scelta naturale.
4: Per me è fondamentale che le gens, avec les lois, que ceci nous sommes, nous avons des lois que nous devons respecter. Et c'est ces lois, c'est pour les êtres humains. Donc c'est normal qu'on doit lutter pour que ces droits soient respectés et soient respectés dans tous les pays du monde.
5: Per me è fondamentale che le leggi che abbiamo siano rispettate. Esistono delle leggi per tutelare i diritti degli esseri umani. Quindi noi dobbiamo lottare perché questi diritti umani siano rispettati e siano rispettati in tutti i paesi del mondo. La migrazione è un diritto universale che deve essere inalienabile. Ogni persona ha il diritto di scegliere il luogo in cui vuole vivere, anche se non è il suo paese, perché la terra è un paese per tutti. Nel 2021 c'erano più di 20 senegalesi che vivevano per strada. E con loro c'erano anche persone provenienti dal Marocco, dal Mali e dal Gambia. Vivevano in quella situazione perché avevano deciso di uscire dai centri, dove girava la voce che volessero deportarli. La maggior parte di questi giovani non avrebbe mai pensato che in Europa si potesse vivere per strada e vivere per un giorno intero senza nemmeno i beni di prima necessità, cioè senza nemmeno la possibilità di andare in bagno, di aprire un bagno e andarci, farsi una doccia e lavarsi. Non potevano soddisfare le necessità primarie della vita. E questo è stato uno shock per loro. Avevano bisogno di persone che li sostenessero e lottassero per loro, affinché la situazione potesse cambiare. È così che sono stata coinvolta in Somos Red e abbiamo organizzato la nostra prima manifestazione.
4: C'est comme ça que j'ai commencé à s'activer avec Somos Red et on a fait notre première manifestation.
5: Le persone che erano venute a Las Palmas non erano qui per restare. Las Palmas era come un ponte per loro, che dovevano attraversare per andare nella penisola iberica. Altri volevano andare in Francia perché non parlavano spagnolo. Altri ancora volevano andare in Italia perché avevano delle famiglie lì. I gambiani, per esempio, volevano attraversare, andare in Inghilterra. Nonostante questo, sono tutti rimasti alle Isole Canarie perché non avevano i documenti. Non volevano lasciarli andare. Per loro era come restare chiusi in una gabbia. Abbiamo iniziato ad attivarci, a organizzare questa manifestazione. L'abbiamo organizzata e le cose hanno cominciato a muoversi un po'.
4: C'était comme une cage, enfermé dans une cage, parce qu'il ne voulait pas rester là, en fait. Et on a commencé à s'activer, à organiser cette manifestation. On l'a organisée, je crois que c'est le premier qu'on a organisé. On l'a organisée et ils ont commencé, des choses ont commencé un peu à se décanter.

0: che grazie alle mobilitazioni di cui ci racconta Soda Niasse, dal 2020 a oggi le cose sono cambiate molto. Proprio in questi giorni il governo spagnolo ha approvato una legge che faciliterà la regolarizzazione di milioni di persone migranti ogni anno. E le persone ospitate nei grandi centri delle isole Canarie hanno in gran parte la possibilità di continuare il loro percorso migratorio verso la Spagna centrale. Certo, lo fanno senza avere informazioni precise su quando partiranno e cosa li aspetterà al loro arrivo, ma sanno che prima o poi arriverà un operatore a consegnare loro un biglietto aereo e dirgli di preparare la valigia.
1: Questo vale per tutti, tranne che per i minori. Al momento circa 5.000 minori stranieri non accompagnati sono ospitati sulle isole senza possibilità di andarsene o di raggiungere i loro parenti in Spagna centrale, perché la competenza nell'accoglienza dei minori spetta al governo delle Canarie e non a quello spagnolo. Il tema dei minori è diventato preponderante nel discorso pubblico sull'immigrazione alle Canarie ed è proprio di questo che ci occuperemo nel prossimo episodio di questo podcast.
0: Così, tra le difficoltà burocratiche, la strumentalizzazione mediatica e l'assenza di risposta da parte delle autorità, nelle isole Canarie vanno avanti giorno dopo giorno le lotte e gli atti di resistenza quotidiana di persone in movimento e di persone solidali. Le loro azioni sono mosse dalla necessità, ma soprattutto dalla speranza di costruire un giorno un futuro migliore.
2: Esperons que je, le que je souhaite, c'est que les choses changent, parce que le changement ne viendra pas de l'Europe, ne viendra pas de l'Europe, ça viendra de l'Afrique. Et si ça viendra de l'Afrique, et que il faut que les Africains soient conscients de ça, les ressources que ça, ça reste.
3: Speriamo che un giorno le cose cambino, perché il cambiamento non verrà dall'Europa, verrà dall'Africa. E se verrà dall'Africa, bisogna che gli africani prendano coscienza di questo. Che le risorse che abbiamo in Africa devono essere sfruttate in Africa e così lo sviluppo avverrà dall'interno. E se abbiamo tutte le ricchezze per sostenere uno sviluppo, allora bisogna tagliare il cordone ombelicale con l'Europa.
4: Noi vogliamo una migrazione regolare e circolare. Una migrazione con accesso ai visti. Il problema sono proprio i visti. Pensate ai costi e alle sofferenze che comporta affrontare questo viaggio, quando con un visto basterebbero 3 o 4 ore per arrivare in Europa. L'Oceano Atlantico è diventato un cimitero pieno di corpi di cui nessuno parla. Qui si parla solo della paura che invaderemo il paese, che verremo a prendere gli aiuti, ma un immigrato irregolare semplicemente non può accedere ad alcun aiuto. È questo il problema. Le autorità devono prendere decisioni e combattere per una migrazione sicura. Io continuerò a lottare per questo, per tutte le persone, per quelle che arrivano, così come per quelle che non ce la fanno e muoiono.
5: Nosotros aquí un poco desde una perspectiva de personas negras. Un poco creo que estamos en todo esto por un tema de dignidad que tiene que ver con que si no luchamos nos deshumanizamos todavía más.
6: Noi qui, un po' da una prospettiva nera, penso che siamo in tutto questo per una questione di dignità, che ha a che fare con il fatto che, se non combattiamo, ci disumanizziamo ancora di più. Dobbiamo sforzarci quotidianamente, anche se non stiamo bene. Dobbiamo fare delle cose per poter rimanere umani, affinché la nostra dignità sopravviva. Non solo di chi muore, ma anche di noi stessi che siamo vivi. Ma anche quella dignità, quel sovraffaticamento, ha come conseguenza un'usura, che non vale quello che ci mettiamo, non vale il costo. Quello che si ottiene con questo sforzo, penso che non valga il costo. Si ottiene molto poco a fronte di tanto sforzo. Facendo un riassunto, qualsiasi persona nera che incontrerete qui alle Isole Canarie e che abbia una coscienza antirazzista, ha problemi di salute mentale. perché non si può vivere qui con 6.000 morti all'anno in mare. E questo significa anche politiche che stanno già avvenendo maggiormente sulla terraferma. Non si tratta solo di ciò che accade in mare, ma anche sulla terraferma, sul territorio.

0: Entonces, bueno, es eso, la dignidad y por otra parte, pues los límites de la dignidad, que es el desgaste y el que no se...
1: Quindi ecco, questo è tutto. La dignità e, d'altra parte, i limiti della dignità, che è l'usura e il fatto che ciò che investiamo non si realizza in vittorie, in progressi, ma siamo ancora lì, perché è anche il nostro modo di continuare ad essere umani.

Avete ascoltato La Ruta Canaria, lotte quotidiane alla periferia d'Europa. Una produzione di Radio Melting Pot.

0: Pascal Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch, RDO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclo officina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco Hack, Sasso, R-Set, Dave, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale, con lei.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital. Radio Capital.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Borghiera.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate.
2: Ciao a tutte e tutti.
3: E buongiorno, benvenute e benvenuti a Ponte Radio. Il 2 maggio è l'una di questo venerdì soleggiato. E per Radio Eustachio è una sorta di novità. Infatti avremo una portata pazienza un attimino su alcune regolazioni, perché siamo in uno studio che noi chiamiamo Scialuppa. Cioè siamo fuori dagli studios normali di Radio Eustachio e siamo ospiti di un festival, il Fomento, che sono tre giorni organizzati di seminari e incontri e concerti e musica intorno al tema dell'anticapitalismo. E noi oggi trasmettiamo in diretta da questo festival e faremo una puntata incentrata sul riarmo e sull'industria bellica.

0: Salutiamo quindi tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici da tutta Italia che ci ascoltano sia in FM che in web. E
1: salutiamo le radio che fanno parte di questo progetto di radio condivise, che sono Radio Wombat di Firenze, Radio Blackout di Torino, Radio Onda Rossa di Roma, Radio Quar, che è una radio che non ha un luogo specifico ma è diffusa, Radio Sporia da Bologna e Radio Neanderthal da Napoli.
0: Un particolare saluto va a chi non ha la possibilità di stare in uno spazio aperti come noi oggi, quindi a tutti i reclusi. E ricordiamo intanto i nostri contatti, che oggi avranno il solo strumento della mail, perché appunto siamo in gita, e quindi ricordiamo la nostra mail a chi volesse scrivere in diretta: eustachio@posta.indivia.net.

Oggi, come primo argomento, affronteremo la questione del rigassificatore di Ravenna, leggendo un opuscolo che è stato scritto dal collettivo Piccoli Fuochi Vagabondi di Forlì e che si intitola Europa, guerra e nocività, l'approvvigionamento di gas tra politiche energetico-economiche, estrattivismo, danni ecologici e legami con la guerra. Insomma, già solo il sottotitolo di questo opuscolo ci fa capire un po' come, anche rispetto alle altre puntate di Ponte Radio, ultime come quella sull'automotive di Blackout, tutti gli aspetti della vita ormai si intersecano e si collegano con la guerra.

0: Poi, in secondo luogo, leggeremo l'opuscolo scritto dal collettivo Sumud di Venezia, che si intitola O la guerra o la vita, breve dossier sullo stabilimento della Leonardo S.p.A. a Tessera, nel comune di Venezia. Infine, per dare un po' di voce anche alle mobilitazioni reali che vengono fatte per fortuna in Nord Italia per il momento, ci collegheremo con una compagnia di Torino per sentire come è andato il presidio alla Collins Aerospace a Lusenna San Giovanni. E infine ci collegheremo con un sindacalista dell'USB per avere qualche notizia rispetto a Montichiari.
1: Sì, un resoconto su quel che è successo e sta succedendo all'aeroporto civile di Montichiari, dove gli operai vengono vengono affidati dei compiti che sarebbero, diciamo, militari.

Non si creda che quando si parla di comparto bellico si faccia riferimento solo a munizioni, esplosivi, carri armati e veicoli corazzati. La guerra moderna necessita anche di droni, data center per l'immagazzinamento e l'elaborazione dei dati, nanotecnologie e scienze dei materiali, intelligenza artificiale, software, sistemi digitali e informatici, microchip, tecnologie spaziali e geosatellitari, cyber security, eccetera. Tutte le tecnologie la cui produzione necessita altissimi costi economici ed energetici, oltre che l'esigenza di assicurarsi terre rare e minerali senza i quali non è possibile produrli, in pratica si fa la guerra per accaparrarsi le risorse per fare la guerra in un ciclo senza fine. Difatti, il libro bianco sulla difesa europea prevede di accelerare la trasformazione della difesa attraverso innovazioni dirompenti come l'IA e la tecnologia quantistica. La nostra unica salvezza è fare fronte comune contro i progetti dei governi e delle compagnie private che sia un rigassificatore, un impianto nucleare, una legge repressiva, come l'idea di trascinarci in una guerra che potenzialmente può annientarci.

Dopo un iter approvativo accelerato, venerdì 28 febbraio 2025 è arrivata a Ravenna l'enorme nave BV Singapore di Snam, lunga quasi 300 metri e alta 44, che fungerà da rigassificatore offshore. Ancorata a un basamento a circa 8,5 km dalla costa di Punta Marina, a Ravenna, in corrispondenza di un'esistente piattaforma che veniva utilizzata per ricevere le navi petroliere, vi rimarrà per almeno 25 anni. Per difenderla dalle mareggiate sarà costruita anche una diga frangiflutti di cemento lunga 880 metri, larga 22 e alta 6,5, ad est del rigassificatore. L'autorità portuale di Ravenna si è incaricata di dare attuazione a quest'ultima struttura per 216 milioni di euro. Ad aggiudicarsi la commessa per la realizzazione della diga è la società ingegneristica BTP Infrastrutture. Si calcola che ci vorrà almeno un anno e mezzo o due per completare questa diga. Questo significa che nei primi due anni di attività, in caso di condizioni avverse, sarà necessario disormeggiare la BV Singapore dalla piattaforma. A Punta Marina Terme è prevista la costruzione di una centrale di decompressione, denominata PDE Wobbe, per rendere idoneo il gas all'immissione nella rete nazionale.

L'investimento complessivo di SNAM per questo progetto equivale a 1 miliardo di euro, di cui circa la metà per l'acquisto della nave rigassificatrice da parte della controllata SNAM FSRU Italia SRL. SNAM ha poi incaricato Saipem, società controllata da Eni e Cassa Depositi Prestiti, ed altre ditte, di cui parleremo in seguito, di realizzare materialmente l'impianto. Assieme al terminal di Piombino, Livorno, Panigaglia e Portoviro, che stanno rispettivamente alla Spezia e Rovigo, e a quelli in un progetto al sud per accorciare le rotte marine a Porto Empedocle ad Agrigento e Gioia Tauro a Reggio Calabria, il rigassificatore di Ravenna servirà ad accogliere e riportare allo stato gassoso il gas naturale liquefatto, che arriva dall'altra parte del mondo, di provenienza principalmente statunitense, ma anche da Algeria, Qatar e in misura minore da Egitto, Mozambico e Congo, paesi con governi autoritari di cui l'Italia ha forti legami di collaborazione industriali e militari e ai quali vendiamo armi e navi da guerra.

due parole sulla linea adriatica a questo punto sono d'obbligo. La posa dei gasdotti di questa linea, che dovrebbe essere completata integralmente per la fine del 2027, interessa anche il territorio romagnolo con la direttrice Sestino-Minerbio, sia in Appennino che in pianura. Una zona a forte rischio sismico, di terremoti e idrogeologico, frane, alluvioni. La posa dei tubi prevede trivellazioni, tunnel e l'attraversamento di diversi corsi fluviali. La direttrice Sestino-Minerbio è la prima che sarà realizzata ed è divisa in 5 lotti, tutti già appaltati da SNAM. La ditta che si è aggiudicata la commessa per i lavori di uno dei tratti romagnoli più critici, quello che interseca con la superstrada E45, i monti e il corso del fiume Savio, è la SICIM di Busseto.

Con l'entrata in funzione del rigassificatore di Ravenna, anche il GNL rigassificato dall'impianto ravennato verrà convogliato nella linea adriatica, fino a raggiungere la stazione di stoccaggio SNAM di Minerbio, nel bolognese, terminal dei flussi in arrivo dall'Africa e dall'Azerbaigian, e vero e proprio deposito nazionale italiano del gas e tra i più importanti d'Europa. A Minerbio arriva, per esempio, il gas africano dopo una corsa di 2200 km per mezzo del gasdotto Transmed, altrimenti noto come linea Enrico Mattei, che dal Sahara algerino arriva fino al punto di ingresso sulla rete nazionale, a Mazara del Vallo in Sicilia e da qui dritto a Minerbio. A questo gasdotto dovrebbe collegarsi quello transsahariano in cantiere nel 2030 di oltre 4000 km. Che dalle ricche riserve di Warri in Nigeria, passando per lo stato del Niger, dovrebbe arrivare fino alla città di Nasni Rmel in Algeria e da lì attraverso le coste mediterranee e l'Italia, verso il mercato europeo. Un piano di saccheggio delle fonti energetiche africane, circa 30 miliardi di metri cubi l'anno, che causerà la rovina e lo sfollamento dei villaggi e creerà le premesse per ulteriori migrazioni climatiche, mascherato da piano per lo sviluppo.

Bisogna sapere che i flussi del gas che dall'estero arrivano in Italia lo fanno da 7 punti di ingresso diversi, in corrispondenza dei gasdotti e dei rigassificatori. La quota di ingresso a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, da dove arrivava la totalità del gas russo tramite il TAG, Trans Austria Gas, passando attraverso Ucraina, Slovacchia e Austria, si è quasi azzerato dopo il conflitto russo-ucraino, anche se nel 2024 ha avuto per la prima volta dall'invasione russa un aumento del 97,1%, prova forse di trame sottotraccia del governo italiano o di Eni con il paese di Putin.

È importante da mettere in evidenza come gli impianti di trattamento e rigassificazione del GNL rispondano a quelle che di fatto sono logiche di guerra e sono considerati strategici proprio a partire dallo scenario geopolitico sorto col conflitto russo-ucraino. Questo conflitto non ha prodotto solo un profitto a Putin con l'assorbimento delle regioni minerarie dell'Ucraina orientale, che molto probabilmente non saranno restituite nemmeno laddove si arriverà a un accordo, ma anche agli Stati Uniti e non solamente per il famoso accordo sulle terre rare ucraine in cambio degli aiuti militari. Non si è rilevato abbastanza come la guerra in Ucraina, oltre che una battaglia per l'influenza politica tra le potenze imperialiste, sia anche stata una lotta per il gas naturale e come le politiche energetiche dei paesi europei ne siano uscite ridisegnate. Dopo la riduzione dei flussi di gas russo per mezzo delle sanzioni e del sabotaggio ucraino del Nord Stream, gli Stati Uniti sono riusciti ad imporsi come primo paese fornitore di GNL all'Europa, attraverso appositi accordi commerciali che hanno sfruttato il conflitto in corso. L'Unione Europea, prima della guerra in Ucraina, era dipendente per il 45% del gas russo. Già il 25 marzo del 2022, un mese dopo l'inizio del conflitto, Joe Biden e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen

L'Unione Europea ha importato oltre 120 miliardi di metri cubi di GNL e gli Stati Uniti sono stati il principale fornitore, coprendo quasi il 50% della domanda della trentina di rigassificatori sparsi per l'Europa. In tutto il mondo ce ne sono circa un'ottantina. Francia, Spagna, Norvegia, Germania, Regno Unito, Grecia e Italia sono i paesi che stanno puntando maggiormente sullo sviluppo dei terminal per la rigassificazione e che hanno in programma di realizzarne di nuovi. Sebbene gli Stati Uniti esportino il loro GNL anche in altri luoghi, come per esempio il Canada e il Giappone, attualmente forniscono all'Europa quasi il 50% della loro produzione di GNL, proveniente soprattutto dal Texas, il più grande produttore di gas e di petrolio degli USA. Al confine tra Texas e Louisiana si trovano la maggior parte dei terminal di liquefazione per l'export del GNL: Sabine Pass, Cameron LNG, Calcasieu Pass e Freeport LNG.

Per l'UE l'acquisto di GNL americano ha un costo quasi doppio rispetto all'acquisto di gas russo. I costi maggiori, del doppio o del triplo, dipendono dalla tecnica del fracking e della successiva liquefazione, che per il produttore ha spese di estrazione, di lavorazione e di trasporto molto più alte. Anche la costruzione dei rigassificatori per convertire il GNL in gas hanno costi di realizzazione e di gestione così ingenti da incidere notevolmente sul prezzo finale, tanto che l'impianto gemello di quello di Ravenna, la nave rigassificatrice Golar Tundra Italis LNG, che secondo programma avrebbe dovuto essere spostata da Piombino a Vado Ligure, a Savona, a fine del 2025, potrebbe restare in terra toscana o addirittura raggiungere Ravenna raddoppiando il numero di rigassificatori presenti. Ciò per gli alti costi di realizzazione delle strutture di adeguamento e allacciamento alla rete nazionale, che renderebbero economicamente insostenibile l'intero progetto, almeno stando a quanto dichiarato dall'ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che delibera sui piani di sviluppo delle reti di trasporto del gas.

quanto detto finora dimostra comunque l'enorme massa di quattrini che gli Stati Uniti, soppiantando le compagnie russe, hanno ricavato e stanno ancora ricavando dalla vendita del GNL, sfruttando la guerra ucraina. Per quanto riguarda l'Italia, l'obiettivo dichiarato, ribadito a marzo 2025 dal ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, durante il Key Energy Transit Expo di Rimini, è quello di raggiungere almeno il 50% degli approvvigionamenti totali di gas italiano tramite il GNL. Con l'entrata a pieno regime dell'impianto di Ravenna, la capacità complessiva di rigassificazione italiana sarà a 28 miliardi di metri cubi, equivalenti ai volumi che venivano importati nel 2021 dalla Russia col TAG. Per l'impianto di Ravenna si parla di una capacità di trattamento di 5 miliardi di metri cubi l'anno di GNL, il che si traduce nel soddisfacimento dell'8% dell'intero approvvigionamento italiano di gas. Solo nel 2023 le importazioni di GNL da parte dell'Italia sono aumentate del 13%, mentre il consumo nazionale di gas naturale scendeva del 10%. L'arrivo del rigassificatore a Ravenna è quindi strettamente legato agli scenari bellici internazionali.

A questo punto dobbiamo fare un passo indietro e dallo scenario internazionale tornare un attimo alla dimensione locale. Perché si è scelta proprio Ravenna per l'impianto di rigassificazione? Ravenna è stata individuata come zona idonea per la sua posizione di porto sul Mar Adriatico, in un territorio come quello dell'Emilia-Romagna, ricco di collegamenti marittimi, viari, ferroviari e infrastrutturali, sia perché da tempo sono presenti in loco alcuni progetti che fanno della città un centro nevralgico della produzione di energia a livello nazionale e non solo.

La città, col suo porto, che rientra in uno dei 5 corridoi di trasporto transeuropei TEN-T, è un importante snodo della logistica per i mercati non solo italiani. La città è attraversata da un'importante arteria come la SS16 Adriatica ed è collegata al sistema autostradale tramite la tangenziale che la connette alla 14 Bologna-Taranto. Quest'ultima è una delle direttive principali italiane. Il Ministero dei Trasporti, insieme a Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Società Autostrade, ha approvato l'ampliamento del sistema autostradale tangenziale bolognese, il cosiddetto passante di Bologna, che passerà così dalle attuali 12 ad un totale di 18 corsie. Da Ravenna dovrebbe passare anche l'autostrada E55, nuova Romea Commerciale, Orte Mestre, di cui si parla da tempo, per sostituire l'attuale statale Romea e che si andrebbe a collegare alla superstrada Tiberina E45 e all'asse viario dai Lidi Ferraresi fino a Ferrara e poi nel Modenese. Il progetto dell'autostrada Cispadana, collegandosi alla 22, autostrada del Brennero.

queste arterie viarie, assieme a quelle ferroviarie e alle aree produttive considerate strategiche, saranno ricomprese in quella che viene indicata come zona logistica semplificata dell'Emilia-Romagna, un progetto economico istituzionale finanziato coi fondi del PNRR, approvato dall'Assemblea regionale il 2 febbraio 2022 e da un decreto dell'11 ottobre 2024 dal governo Meloni, che vede il porto di Ravenna come baricentro dell'intera rete. L'obiettivo è quello di mettere in comunicazione il sistema di trasporto merci dalla regione attraverso lo sviluppo delle infrastrutture esistenti e quelle di prossima realizzazione, agevolando così gli interessi e gli appetiti imprenditoriali. Con un'estensione di circa 4.500 ettari, la ZLS connetterà il porto a Ravennate con gli 11 nodi intermodali da Ravenna a Piacenza e le 25 aree produttive delle 9 province della regione, che potranno godere di un sistema fiscale agevolato, incentivi economici e semplificazioni amministrative. Inoltre, il porto della città, attraverso la tratta di navigazione sottocosta che da Porto Garibaldi arriva a Ravenna, è considerato il terminal fluvio marittimo sud del sistema delle idrovie padano-venete.

Anche nella non troppo lontana Pesaro dovrebbe sorgere un impianto per la liquefazione e distribuzione di GNL da 50 milioni di euro e con una capacità di 146.000 tonnellate l'anno nell'area della Fox Petroli, nel quartiere Tombaccia, a due passi da case e scuole. Anche questo progetto, che ha ricevuto la via positiva del Ministero dell'Ambiente a gennaio 2025, sebbene l'insediamento sia previsto in una zona alluvionale del fiume Foglia, classificata a massimo rischio idraulico, è prevista dai fondi del PNRR. Impianti di questo tipo generano ossidi di azoto, particolato e sostanze volatili durante le operazioni di raffreddamento del gas. A Pesaro, inoltre, più di 60 residenti sono stati colpiti dagli espropri legati al metanodotto SNAM, previsto per collegare la rete gas all'impianto della Fox Petroli. Dato che non ci si fa mancare niente, le coste ravennati, così come quelle riminesi, sono gravate dai progetti per la realizzazione dei più grandi parchi eolici offshore d'Italia.

Che la Vienna sia una città strategica nei piani energetici italiani ed europei è confermato dalle parole di Stefano Venier, amministratore delegato di Snam. Ravenna è un approdo ideale, non solo perché ospita sul suo territorio un distretto industriale di eccellenza specializzato nel settore energetico, ma anche per la sua posizione strategica capace di attrarre flussi di gas in arrivo dall'area del Mediterraneo orientale e non solo.

due parole sul piano Mattei, il cosiddetto piano Mattei per l'Africa e il Mediterraneo, che sulle orme del precedente governo di Mario Draghi prevede di far diventare la penisola italiana un grande hub energetico per mezzo dei flussi di gas in arrivo dall'Africa e dalla regione transcaucasica. Dopo gli accordi già stretti da Eni in Algeria, Congo, Nigeria, Egitto, Libia ed Etiopia alla presenza di Giorgia Meloni o di esponenti del suo governo che prevedono l'estrazione dai giacimenti locali di gas da parte della società italiana e il successivo acquisto delle forniture di gas in cambio della promessa da parte dei governi africani di impedire la partenza di migranti verso l'Italia. Gli accordi con l'Azerbaigian sono infatti centrali per il piano Mattei.

Quindi un altro paese che ambisce a diventare hub energetico dell'intero Mediterraneo è l'Egitto. Anche qui gli aspetti energetici sono collegati con quelli militari. A giugno 2022 la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha firmato un memorandum d'intesa tra Egitto e Unione Europea e Israele per agevolare l'aumento delle esportazioni di GNL verso l'Europa. Il gas israeliano arriva in Egitto tramite un gasdotto che lo collega ad Israele, il gasdotto Ashkelon. Guarda caso, anche l'italiana Snam, che ne è diventata socia nel 2021 con il 25% delle quote. In Egitto il gas israeliano viene successivamente liquefatto nei due impianti esistenti e poi trasportato via mare. Ma in conseguenza degli attacchi degli Houthi yemeniti ai convogli marittimi legato al massacro in corso a Gaza dall'ottobre 2023, il numero di metaniere GNL transitanti per il Mar Rosso era drasticamente diminuito. Le operazioni militari nel Mediterraneo da parte dei paesi della NATO sono diventate perciò determinanti per i mercati occidentali.

Ritornando ad Eni, dal 2015 la società italiana estrae gas dal giacimento di Zohr in acque egiziane e nel 2018 ha scoperto l'ancor più grande giacimento di Noor nell'area di mare di fronte al Sinai del Nord. Ad ottobre 2023, assieme alla israeliana Ratio Petroleum ed altre compagnie energetiche, si è aggiudicata anche diverse licenze dal governo israeliano per l'esportazione di giacimenti nelle aree marine di fronte alla striscia di Gaza, che appartengono di fatto alla Palestina. Le licenze di esportazione hanno durata di 3 anni. Le licenze di esplorazione hanno durata di 3 anni, ma possono essere estese fino a 7 anni. Quando dalla fase di esplorazione si passerà a quella estrattiva, Eni potrà guadagnare dalla vendita di gas rubato alle popolazioni palestinesi, mentre Israele guadagnerà delle royalties pagate da Eni per estrarre.

In questo quadro il vero problema è la domanda di energia, che cresce sempre di più invece di diminuire, come sarebbe necessario. I presupposti stessi del sistema capitalista si basano su un'iperbole di crescita infinita a livello economico, industriale e tecnologico. Cementificazione, produzione industriale di massa, spesso di merce, di veloce deperimento, hanno un impatto energetico e quindi ecologico devastante, solo per citare alcuni dei molteplici aspetti che rendono impossibile in un mondo così organizzato un decremento del fabbisogno globale. Ma ora la domanda di energia sta crescendo a due ritmo vertiginoso in un mondo mai visto prima, con gli investimenti pubblici e privati che si stanno concentrando in produzioni energivore come il comparto high tech, il digitale, la robotica, i data center, l'automazione, la domotica, l'industria militare e l'aerospaziale.

come possiamo tutti vedere, i governi occidentali sono in piena crisi di legittimità in questo momento storico. E in uno scenario del genere, anche le scelte in materia energetica dei governi, come l'acquisto a prezzo maggiorato del GNL statunitense, potrebbero essere suscettibili di contestazione, perché giudicate responsabili degli aumenti di prezzi e bollette. Questa possibilità è stata attentamente vagliata dal governo. Nel decreto legge sicurezza, ma sarebbe più consono chiamarlo decreto repressione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2025 e che ha assorbito il DDL ex 1660, oltre alle maggiori tutele e poteri per le forze di polizia e servizi segreti e una repressione sfrenata contro chi protesta, per esempio inasprendo il reato per il blocco stradale, è stata prevista un'apposita aggravante per i reati commessi partecipando alle mobilitazioni contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi, come possono essere appunto il TAV, il ponte sullo stretto, impianti energetici come i rigassificatori, gli impianti per il trattamento di GNL e i gasdotti, ma anche le centrali nucleari.

Non sarà un caso se a Marina di Ravenna, il 29 novembre 2024, il prefetto ha tenuto un'esercitazione con tanto di carabinieri, polizia, guardia di finanza, reparto operativo aeronavale, capitaneria di porto, vigili del fuoco e 118, insomma, ci stavano tutti, all'interno e all'esterno degli impianti di ENI, per testare la risposta ad un fantomatico rischio di attacco da parte di manifestanti ambientalisti che rompevano nello stabilimento per prendere in ostaggio i dipendenti ENI. Un'esercitazione eseguita in maniera identica a Gela il 6 novembre. Lo scenario, spiegava il comunicato della prefettura di Ravenna, era quello di una manifestazione pacifica nel corso della quale subentra una frangia di infiltrati ostili che, eludendo la vigilanza privata, hanno fatto irruzione nel centro direzionale. Alcuni si sono arrampicati su un traliccio, affliggendo striscioni e rifiutandosi di scendere. Altri invece si sono barricati all'interno di una palazzina dove hanno preso in ostaggio alcuni dipendenti per sabotare gli impianti. Ovviamente i buoni alla fine sono riusciti a catturare i cattivi.

Le guerre sono un affare, ma anche un consumo. La produzione di carri armati, cacciabombardieri, droni, fregate, eccetera, è affamatissima di energia. Le industrie del comparto bellico si stanno attrezzando per soddisfare la crescente domanda di carri armati, jet, missili, munizioni, droni, eccetera. Gli investitori internazionali corrono a comprare i titoli azionari delle maggiori industrie belliche europee che stanno balzando alle stelle. Le tedesche Rheinmetall, ThyssenKrupp, Marine System e Hensoldt, le francesi Thales, Safran, Dassault, Airbus, Naval Group, la franco-tedesca KNDS, le italiane Leonardo, Fincantieri, Iveco, Avio, la svedese Saab, le britanniche Bae System e Rolls-Royce. Queste aziende stanno scommettendo sulla guerra e stanno facendo soldi a palate.

Se questi sono gli orizzonti, capiamo bene il perché del riarmo europeo, nella chiave della competizione intercapitalistica per il dominio dei mercati e la spartizione delle risorse, in un quadro che ha visto mutare gli assetti geopolitici globali. Si cerca di abituare l'opinione pubblica al fatto compiuto, e cioè che in guerra ci siamo già, anche se i missili ancora non esplodono sulle nostre case. E mentre gli stati europei, dai paesi scandinavi alla Francia, forniscono ai loro cittadini i dépliant con le informazioni su cosa fare in caso di conflitto o guerra nucleare, e molte nazioni stanno pensando di accrescere il numero dei loro riservisti e di ricorrere nuovamente alla leva militare, già si sta affermando l'idea che anche le aziende in crisi, specie nel settore dell'auto, debbano essere riconvertite alla produzione bellica. Non sarebbe certo la prima volta che l'industria civile si presta alle esigenze militari. A Bolzano, nel 1939, l'allora stabilimento Fiat si convertì alla produzione di autocarri militari, e non è l'unico caso. A 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i nomi sono sempre quelli: famiglia Agnelli, Stellantis, Volkswagen, ThyssenKrupp. Le riconversioni verranno giustificate, è la facile previsione, con il pretesto di impedire la chiusura di stabilimenti e la perdita di posti di lavoro.

Ecco, quindi abbiamo letto alcuni estratti dall'opuscolo Europa, guerra, nocività, scritto dal collettivo di Forlì Piccoli Fuochi Vagabondi. Sappiamo che magari è stato un ascolto un po' impegnativo perché è pieno di dati, numeri, però invitiamo caldamente alla lettura integrale di questo testo perché è molto interessante, fa capire, diciamo, quali sono le arterie del gas europeo, ma non solo, perché appunto uno di questi gasdotti parte dalla Nigeria, attraversa l'Algeria e arriva in Sicilia per poi arrivare in Europa. E ci sembrava importante condividere questo opuscolo appunto in questo Ponte Radio, che appunto è un programma di radio condivise tra 7 radio indipendenti italiane, perché nonostante oggi fosse il nostro giorno di tema libero, abbiamo deciso di continuare un po' la linea del tema della guerra anche con un altro argomento, che è appunto quello del gas e dell'energia, perché come si sa dall'inizio dei tempi le guerre spesso vengono fatte per accaparrarsi le materie o i fondi, i giacimenti energetici del mondo, e spesso i conflitti stessi vengono in secondo piano da un punto di vista culturale o imperialista, tanto che, come si è visto adesso in Europa, se da una parte si inizia a parlare un po' di più di genocidio anche nell'informazione mainstream, comunque l'Italia ha un rapporto con Israele di totale appoggio, anche perché, come abbiamo letto in questo opuscolo, ci sono dei rapporti commerciali energetici, perché il gas che dovrebbe arrivare dall'Egitto comunque arriva prima da Israele.

Un'altra cosa interessante che si legge dalle righe di questo opuscolo, Europa, guerra, nocività, è appunto il fatto che dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, praticamente l'Europa ha smesso di comprare il gas dalla Russia per iniziare a comprarlo dagli Stati Uniti. Quindi è interessante notare come in questo momento praticamente gli Stati Uniti stiano esportando armi e pure gas ad un prezzo maggiorato, che quindi poi grava su sulle tasche di chi deve pagare la bolletta. E intanto si sta arricchendo enormemente, quindi abbiamo da una parte un Trump che parla di protezionismo e dall'altra invece che punta all'esportazione per arricchire ancora di più gli Stati Uniti.

0: E quindi siamo a venerdì 2 maggio, sono le 13:56, stiamo trasmettendo da Radio Stacchio con la nostra radio scialuppa, siamo all'aperto, siamo appunto in un contesto un po' di convivialità in questo festival con vari contenuti e laboratori, dibattiti e musica. Quindi mentre cercheremo di collegarci con una compagna da Torino che adesso ci darà un attimo un quadro di come è andato il presidio all'Aerospace,
1: alla Collins Aerospace,
0: scusate, di Luserna, a Luserna San Giovanni, che è stato il 24 aprile, vi facciamo ascoltare un pezzo.

0: E torniamo alla puntata di Ponte Radio, il 2 maggio, sono le 14.02 e abbiamo in collegamento una compagna da Torino. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti gli ascoltatori.
0: Ciao. E niente, volevo anche chiederti magari un resoconto del presidio di settimana scorsa, del 24 aprile, fuori dalla Collins Aerospace.
1: Sì, volentieri. Allora, questo presidio si è tenuto all'interno di una più ampia serie di iniziative per il 25 aprile organizzate da Alpi Libere. E nello specifico il 24 aprile si è deciso di fare questo presidio davanti a una delle principali aziende dell'aerospace piemontese, diciamo, e torinese, perché in realtà ha una sede, lo dirò tra poco, anche a Torino, che è appunto la Collins Aerospace, che ha di fatto acquisito Microtecnica, che è una fabbrica storica di Torino nata nel 1929, che si occupa di meccanica di precisione, che dagli anni 60 si è convertita, diciamo, all'aerospazio, che in questo momento è un po' il volano dell'economia piemontese, su cui stanno puntando appunto grandi attori statali e privati. Naturalmente i nomi più sentiti sono quelli di Leonardo, Thales, Avio, però Collins è assolutamente una delle aziende principali, e quindi si è deciso di fare questo presidio davanti alla sede, che si trova sull'unica, diciamo, strada provinciale che entra nella Valpellice, a Luserna San Giovanni, che passa proprio di fronte alla sede dell'azienda. Per cui in una settantina di persone ci si è ritrovati lì davanti, c'era un discreto dispiegamento di camionette, forze dell'ordine, ma si è riusciti a prendere gli striscioni, a fare una serie di interventi, e si è deciso anche di bloccare a singhiozzo la strada, quindi senza creare proprio un tappo, ma in più occasioni, diciamo, fermando temporaneamente il traffico e distribuendo volantini e facendo interventi al megafono, raccogliendo così anche una discreta, diciamo, un discreto interesse da parte di chi stava passando, e dando grossa visibilità al presidio che si stava tenendo. E visto che c'erano numeri sufficienti, si è deciso di poi partire in corteo, bloccando quindi la strada e muovendosi insieme verso il centro di Luserna San Giovanni. Siamo arrivati fino nella piazza centrale del paese, dove ci sono stati un'altra serie di interventi, e durante il corteo si sono intonati diversi cori, e ci sono stati anche interventi, e c'è stata una buona risposta da parte delle persone che si trovavano intorno alla strada e anche dai balconi delle case, che hanno mostrato, insomma, interesse rispetto a quello che stava accadendo. Il concetto è che appunto la guerra parte da qui, parte dai luoghi in cui viviamo, e quindi è da qui che possiamo sabotarla e possiamo incepparla. E, come dicevo, la Microtecnica, che oggi fa parte di Collins Aerospace, ha tre siti produttivi: uno a Luserna, che è quello dove siamo stati il 24 aprile, un altro principale a Torino, e poi un altro a Brugherio, diciamo in Monza e Brianza, più recente. La sede di Torino conta 450 dipendenti circa, si trova nella zona di San Salvario, e mentre quella di Luserna è più piccolina, conta circa una novantina di dipendenti, e la cosa significativa è stata che, avendo chiamato il presidio, è possibile che una parte della produzione nella sede di Luserna sia stata fermata, perché il viavai di persone presenti all'interno dell'azienda sembrava molto ridotto rispetto al solito, e quindi è possibile che appunto si siano lasciati a casa dei lavoratori proprio per il presidio chiamato, e quindi il fatto di aver comunque bloccato una parte della produzione è già un buon risultato, che è un po' quello che già era avvenuto l'anno scorso invece con il corteo che c'era stato a Lecco con la Tocchi Munizioni, che nella giornata del corteo aveva tenuto chiuso la produzione. Quindi il fatto di diciamo, avere questi momenti di lotta di fronte alle sedi produttive ha comunque una sua valenza anche di danno economico, oltre che di visibilità e quindi di cattiva pubblicità, naturalmente, perché per precauzione spesso i dirigenti decidono appunto di tenere chiusa la produzione. Non so se avevate delle domande specifiche sulla Collins. Comunque di fatto è appunto un'azienda che si occupa di sistemi di comando volo, e software di comando motore fondamentalmente, ed è un'azienda considerata comunque strategica dallo Stato italiano. Infatti un paio di anni fa si era fatta avanti, adesso questa azienda Collins è parte di una multinazionale statunitense, RTX, e un paio di anni fa si era fatta avanti la Safran, multinazionale francese, una sorta di, diciamo, film meccanica francese, che voleva acquistare in blocco tutto un settore della Collins, e il governo aveva posto il Golden Power, quindi con, diciamo, il pretesto che non c'erano garanzie sul mantenimento dei posti di lavoro, ma di fatto perché questa azienda è considerata di interesse strategico nazionale fondamentalmente. Quindi è piuttosto rilevante, per naturalmente ancora una volta si vede bene il connubio, diciamo, intrinseco tra civile e militare, che è del tutto inestricabile, perché molti dei clienti di Collins sono appunto del tutto inseriti all'interno del comparto della difesa. Pensiamo a Leonardo piuttosto che Bombardier, Eurofighter, Airbus, sono tutti clienti diretti della Collins.
0: Questo è un buon, ti ringrazio intanto del resoconto, perché questo si inserisce in una serie di tasselli di lotta contro il riarmo, che partono ancora da un anno fa col blocco del porto di Genova, e poi anche con un blocco a Lecco di fronte alla Fiocchi. E quindi
1: sì, diciamo che nel corso dell'ultimo anno, scusa ti interrompo, nel corso dell'ultimo anno, cioè, credo che si siano dati vari momenti appunto di lotta in città diverse, tutte con lo stesso presupposto, ovvero dare attenzione alla materialità della guerra e al fatto che il mondo guerra riguarda sia il fronte della guerra militare, della guerra guerreggiata, ma riguarda anche il fronte interno in tanti ambiti, e sicuramente la produzione bellica, così come la logistica bellica, hanno, diciamo, conservano i due aspetti del fatto di essere un tassello della guerra combattuta, che si combatte e devasta l'Ucraina, piuttosto che il genocidio a Gaza, e al contempo la guerra anche di classe interna qui nelle nostre città. E oltre a Lecco c'era stata anche un'importante giornata di lotta a Tessera, nella zona di Venezia, in cui si era bloccata per qualche ora la strada di accesso alla Leonardo, e insomma anche quello era stato un momento molto significativo di lotta a una grande azienda bellica nostrana. E quindi il presidio della Collins si inserisce in continuità con queste espressioni di lotta concrete, insomma, per molti moltiplichino.
0: Ed è importante anche tenere un po' una continuità con questa lotta, e infatti volevo ci terremo aggiornati, insomma, sulle prossime iniziative. Rimarremo
1: assolutamente.
0: Esatto, e rimarremo un po' in contatto, e cercheremo di tenere aggiornati anche via radio un po' sulla lotta contro il riarmo a partire da qui, cioè la guerra a partire dalle zone che abitiamo. Intanto noi ti ringraziamo, a meno che non avevi da aggiungere altro.
1: No, hai detto già bene tu, ci terremo in contatto e speriamo di avere appunto delle future iniziative di cui continuare a parlare in radio. Sicuramente l'opposizione alla guerra è solo all'inizio, anche perché dobbiamo mettere in campo, come dire, una presenza che sia effettivamente efficace per riuscire a mettere i bastoni tra le ruote ai piani di chi governa, che evidentemente vanno in un senso ben preciso.
2: Esatto. Esatto.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo e ti salutiamo e ci sentiamo prossimamente. Un abbraccio.
1: Grazie a voi e buon Ponte Radio. Ciao.
0: Grazie, un abbraccio. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

E riprendiamo la scaletta del Ponte Radio di oggi, dopo il contributo della compagna da Torino che ci riferiva un po' del resoconto del presidio alla Collins Aerospace della settimana scorsa, la quale ha accennato anche a un blocco stradale avvenuto fuori da Tessera, uno stabilimento della Leonardo a Venezia. E cogliamo proprio questo punto qua per affrontare il tema di Tessera, che in realtà deriva da un opuscolo che si chiama O la guerra o la vita, breve dossier sullo stabilimento della Leonardo SPA a Tessera nel comune di Venezia, scritto da compagni del collettivo Sumud dell'Università di Venezia.

abbiamo detto sul dossier O la guerra o la vita, che è stato scritto appunto sto dossier sullo stabilimento di Tessera. Che cos'è lo stabilimento di Tessera? È di proprietà della Leonardo S.P.A. ed è un luogo, appunto uno stabilimento in cui si assemblano e si fanno prove e manutenzione di elicotteri da guerra NH-90. Quindi in questo caso non si può parlare neanche tanto di una di un dual use o qualsiasi come si vuole chiamare. Qui è specificatamente si partorisce guerra direttamente. Diciamo che il progetto, la produzione di questi elicotteri è dovuta ad un programma europeo capeggiato da NH Industries, che ecco in questo caso è una joint venture che raggruppa in sé Airbus Helicopter, Leonardo e GKN Fokker, che sono tre aziende che non si occupano solo di questo. Nello specifico appunto sì, è una principale per la consegna e la manutenzione dei mezzi. Si tratta di un'area di 24.000 chilometri in cui lavorano poco meno di 500 persone e in cui viene condiviso lo spazio anche con la russa Superjet International.

Abbiamo parlato di NH Industries, che sta per NATO Helicopter. All'interno di questa joint venture ci stanno alcune aziende che lavorano tra Germania, Italia, Francia, Paesi Bassi. In particolare Airbus Helicopter, che si occupa un po' più dei sistemi elettrici e di volo, e nella sua filiale tedesca fornisce sistemi di comunicazione e carburazione. È appunto un'azienda francese che è nata negli anni 60 e produce velivoli ad uso sia civili che militari. È molto attiva anche nella cybersicurezza e in prima fila nello sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa. Per quanto invece riguarda GKN e Fokker, Fokker è un'azienda olandese che è stata acquistata da GKN nel 2015. Diciamo che loro si occupano un po' più dell'infrastruttura fisica dell'elicottero.

L'assemblaggio invece è destinato a Leonardo, che conosciamo bene. Infatti in questo stabilimento non solo si fa manutenzione per aumentare la longevità degli aerei, ma diciamo che ci si occupa anche di

0: scusate, aggiornamento tecnologico di questi elicotteri NK90. Infatti sono i primi elicotteri ad utilizzare il sistema fly-by-wire, che sostituisce un po' i tradizionali comandi di volo con un sistema di comando elettronico digitale.
1: E è interessante notare come facciano passare anche un po' come se fosse una cosa green, no? Il recupero di vecchi mezzi militari ormai obsoleti con l'aggiunta di sistemi intelligenti al loro interno per poterli usare ancora e ancora e ancora per le guerre del futuro, che sono intelligenti e mirate al millimetro, come si sta vedendo nel tragico genocidio a Gaza in Palestina. Dove ci sono appunto droni intelligenti che con un semplice comando da remoto riescono a visualizzare obiettivi e uccidere decine di persone al giorno.

E diciamo che questi elicotteri NH90 fanno parte di un progetto europeo che fa sì che questo prodotto sia esportato in 14 paesi, principalmente europei, anglosassoni e medio orientali. Ora passiamo a vedere un attimo cos'altro fanno Leonardo S.p.A. e le sue società in joint venture all'interno dello stabilimento di Tessera, perché oltre ad assemblare gli elicotteri NH90 e a testarli si occupano principalmente anche di altre due cose. Nel particolare si occupano di questi aerei C-130J, che sono aerei da trasporto di proprietà dell'americana Lockheed Martin e sono stati utilizzati in tutte le guerre combattute nel Medio Oriente, prodotti in America e utilizzati da una trentina di eserciti, tra cui, guarda caso, quello israeliano.

inserendo al loro interno dei software che ne migliorino la capacità tecnologica, appunto, attraverso l'intelligenza artificiale e così via. E per ultimo, l'ultima cosa che si fa in questo stabilimento, tra le mansioni principali, diciamo, c'è quello di fare la manutenzione degli aerei NATO da ricognizione E3A AWACS. Questi vengono addirittura definiti come l'occhio dei cieli per il suo ruolo di controllo e sorveglianza nei contesti di guerra. E questi pure sono usati da vari eserciti in giro per il mondo. Per esempio, nella base di Geilenkirchen in Germania se ne trovano addirittura 14. Da quanto si legge, praticamente questi aerei E3A AWACS sono come le grandi telecamere dell'esercito che sorvolano i cieli per avere un'idea chiara di quello che troveranno sotto.

0: Ma Leonardo, come abbiamo detto, non si occupa solo di fare guerra, ma mette le mani avanti in tutto quello che è il contesto anche urbanistico.
1: Sì,
0: siamo
1: infatti
0: a due passi da Venezia, appunto.
1: No, dicevo, infatti è un po' il filo conduttore di questa nostra puntata, no? Vedere come gli usi civili e militari spesso si intersechino. Quindi non deve stupire il fatto che un'azienda come Leonardo S.P.A., che è un'azienda che produce guerra e morte, si infiltri con i suoi tentacoli anche in ambiti civili, come dicevi giustamente, dell'urbanistica di Venezia, per esempio.
0: Sì, in particolare sicuramente in università, e sappiamo bene quanto la ricerca non sia neanche lei libera da infiltrazioni, ma in particolare Leonardo si, attraverso la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, si occupa di vari progetti di ristrutturazione e stravolgimento, come dicevamo. Insieme alle tre università, e vogliamo leggere un attimino quello che è stato detto come presentazione direttamente da Brunetta. Sovraffollamento turistico, spopolamento, salvaguardia ambientale, difesa delle maree, perdita occupazionale, artigianale e industriale, conservazione del patrimonio storico-culturale sono alcune delle problematiche che il sistema territoriale veneziano deve affrontare. La soluzione passa attraverso un approccio integrato alle numerose sfide che consenta di ricreare in forma stabile quell'esperienza di fruizione residenziale, lavorativa e turistica che per secoli ha reso questo luogo senza eguali e che può rendere Venezia capitale mondiale della sostenibilità. Grazie alle sue dimensioni ridotte e alle proprie peculiarità territoriali di terra e di mare, Venezia è un gran laboratorio ideale per generare, sviluppare e testare un nuovo modello di sostenibilità urbana, sociale, economica e ambientale, come felice sintesi tra resilienza passata e prosperità futura,

nelle questioni civili, quindi anche attraverso, per esempio, la sua fondazione accademica MedOr. Dal momento che la direttrice di Ca' Fosca di Tiziana Lippiello è un membro del comitato scientifico, come la professoressa Ida Zilio Grandi, mi pareva giusto citare quantomeno un altro opuscolo molto interessante scritto dal collettivo SUMUD a Venezia, che si intitola Ca' Fosca di per la guerra. Conosci il ruolo della nostra università nella ricerca bellica, nello sviluppo di strumenti di controllo e repressione e i suoi rapporti con il mondo militare? Alcuni studenti, infatti, da metà maggio a inizio luglio 2024, in solidarietà al popolo palestinese, hanno occupato la sede universitaria di San Sebastiano proprio per denunciare e far sapere che la rettrice della Ca' Foscari comunque dei rapporti molto stretti con Leonardo e quindi con la guerra. E quindi vogliamo ripetere a questi microfoni, anche se è passato un anno da questa occupazione, quanto in qualche modo siano sempre utili e importanti le azioni dirette che vengono fatte nell'università, nelle strade, come abbiamo detto prima nel caso di Luserna San Giovanni, per continuare a mantenere una coerenza contro questa guerra che viene fatta dentro e fuori il territorio nazionale. Tanto nel senso, come vediamo tutti benissimo, noi all'interno non abbiamo ancora le bombe sulla testa, però usano degli strumenti come il DL Sicurezza per cancellare ogni possibilità di protesta. Ma è evidente che, nonostante queste misure che sta facendo il governo Meloni ad hoc, non ce la stiano facendo, perché invece pare che stiano addirittura aumentando le proteste contro la guerra, perché ormai sono sotto gli occhi di tutti.

0: Eccoci ancora qua su Radio Stacchio. Parlavamo dei grandi colossi che si occupano del rifornimento e dell'assemblamento di pezzi di
1: distruzione e di morte.
0: Esatto, ma loro non possono viaggiare da solo senza anche piccole collaborazioni capillari che sul territorio sono sempre più frequenti, per alcuni necessarie a quanto pare, di cui insomma faremo una piccola lista al momento.
2: Sì, nelle ultime settimane, per esempio, abbiamo saputo dai giornali locali della situazione della Berco, che è un'azienda che fa cingolati per macchine agricole attualmente, o negli ultimi 20 anni, ma prima era della Simmel e faceva aveva anche una divisione per la difesa, quindi cingolati non esattamente per l'ambito civile. E cosa succede? La Berco, che sostanzialmente è una parte della ThyssenKrupp, sta vedendo da qualche anno una crisi, una crisi che la sta portando un po' alla decimazione degli operai all'interno tramite licenziamenti e altro. E sappiamo che la CISL, il sindacato che ha, diciamo, a maggioranza nella fabbrica di Castelfranco, perché si parla di Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, e la CISL sappiamo che propone la riconversione della fabbrica per produzione militare, con la scusa di non perdere posti di lavoro. Questa cosa qua la motiva principalmente per due cose. Allora, la prima, seguendo un modello, il modello della Faber. La Faber è un'altra fabbrica nel Friulano che ha avuto già una riconversione durante la pandemia, che da produzione di bombole gas divenne produzione di bombole d'ossigeno, proprio per seguire un po' l'onda economica del momento. E attualmente la Faber ha ripreso a fare bossoli e ogive, cioè le teste dei missili sostanzialmente.
1: È bene ricordare che la Berco e la Faber sono praticamente il prodotto della ex Simmel, che era invece una azienda della sezione difesa.
2: Esatto, e questo è la seconda motivazione che apporta la CISL, perché dice sarebbe facile ricominciare con la produzione militare, perché già fino al 98-99, mi vado a memoria, la Simmel produceva ancora aveva una divisione per la difesa, diciamo, così viene chiamata adesso la produzione bellica.
1: Sì, infatti la Faber, quando ha ricominciato a fare i bossoli, fondamentalmente ha ripreso dalle sue cantine i macchinari dismessi della Simmel, che erano ancora lì, e quindi sempre con questa scusa di salvare i posti di lavoro e continuare con la crescita economica, ha ritirato fuori tutto per continuare a produrre questo materiale di morte.
0: Per garantirsi un futuro, a detta del segretario della CISL,

Dalle ultime notizie che si hanno di questa situazione sembrerebbe che la Berco sia riuscita a ottenere un accordo con il Ministero del Made in Italy, il MIMIT, per cui per i prossimi 4 anni non avranno seguito i licenziamenti partiti, diciamo, dall'azienda qualche mese fa. Ma verranno mantenute comunque le possibilità del licenziamento volontario, sostenuto comunque da un economicamente, cioè nel senso te ne vai e ti diamo dei soldi, e pian pianino comunque subirà una riduzione del personale un po' più lenta di quello che ci si aspettava. Comunque non è chiaro e non sembra essere chiaro per adesso la possibilità del cambio di produzione, anche se diciamo che tutto porta a pensare che la Berco ricomincerà ad avere una produzione militare e bellica.

E non è l'unica, la Berco e neanche la Faber, nell'intorno di dove viviamo. Allora, l'Officina Stellare, che è a Vicenza e ha anche una sede negli USA e collabora con la NASA, e il suo core business sono le ottiche per il settore militare, e fornisce sistemi come risorse di precisione per l'industria della difesa, ossia strumenti di misura e taratura, con molteplici utilizzi dai prodotti più classici per la caratterizzazione e lo sviluppo di bersagli balistici, alle applicazioni più moderne legate alla sicurezza e alle tecnologie Direct Energy.

C'è anche Isoclima di Esten, che produce vetri per auto e treni e già opera nell'aerospaziale per veicoli blindati, civili e militari.

Ad Adria invece il cantiere navale Vittoria conserva il comparto della difesa come core business, ma a detta degli amministratori puntano anche al settore civile.

0: Ed ecco, quindi questi erano degli esempi di aziende che o producono già il militare e vogliono buttarsi nel business civile, o viceversa, producono materiale civile come i cingolati della Berco, ma aspirano a produrre anche un po' di pezzettini per fabbricare armi di morte e distruzione, per continuare il progresso economico che tanto si auspica.
1: Un'ultima curiosità, giusto per da aggiungere alla lista, che fa abbastanza sorridere, insomma.
0: Se non piange,
1: esatto,
0: ovviamente.
1: Questa azienda di Bergamo, Battagion, che dal 1918 produce impastatrici e miscelatori per polvere, liquidi e solidi per i più vari settori di applicazione, dall'alimentare al farmaceutico ai pigmenti, senza disdegnare però il settore degli esplosivi.

Le 14:47 siamo agli sgoccioli della puntata di Ponte Radio, alle strette rispetto alla scaletta che ci siamo dati, che avremmo diverse altre cose da dire. E intanto ridiamo i contatti della radio, che al momento sono solo via mail, che è eustachio@posta.indivia.net.

E tentiamo questo collegamento con gli ultimi minuti con un sindacalista dell'USB che all'interno dell'aeroporto di Montichiari. Montichiari è un aeroporto in provincia di Brescia, civile, dentro il quale si sono fatte movimentazioni di armi e gli operai all'interno insomma hanno dovuto inventarsi in qualche modo una sorta di resistenza all'interno dell'aeroporto.

0: E siamo in collegamento in questo momento con un compagno dell'USB dell'aeroporto di Montichiari. Ciao, ci senti?
1: Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. E niente, volevamo chiederti un po' la situazione all'aeroporto di Montichiari, cosa è successo nei mesi scorsi e a che punto siete un po' con la situazione lavorativa all'interno dell'aeroporto.
1: All'interno dell'aeroporto, praticamente come USB abbiamo denunciato come dicevo, il traffico di armi che sta avvenendo sul nostro aeroporto. Il trasporto piuttosto movimentazione di questo materiale bellico, e l'aeroporto sta utilizzando una repressione nei confronti del sottoscritto come rappresentante sindacale. Praticamente io, per aver dato un'intervista alla radio, ho avuto una prima contestazione che poi è seguito con una sanzione, ancora un'altra intervista, ancora una contestazione, ancora una sanzione, e a tutt'oggi sono stato raggiunto ancora da due contestazioni disciplinari che sono in fase di vertenza. E niente, insieme ai USB stiamo ancora continuando ad organizzare presidi, organizzare assemblee. E ultimamente ci stiamo mettendo in contatto con i colleghi, con i compagni del CAP di Genova per organizzare un'assemblea pubblica insieme. E si presume che faremo una a Brescia e una a Genova per arrivare a un obiettivo di fare un'azione in comune.
0: Questo perché vediamo se all'interno dell'aeroporto di Montichiari si sono movimentate delle armi e siete stati sostanzialmente costretti a movimentarle sostanzialmente, giusto?
1: Sì, sostanzialmente sì, che praticamente da due anni che USB denuncia questo fatto qua, che all'aeroporto c'è questa tipologia di prodotto, di merce, è molto pericoloso sia per il lavoratore sia per i comuni confinanti con l'aeroporto. Quindi noi abbiamo organizzato sia sempre pubblico su Brescia sia presidio per denunciare questa cosa qua.
0: E quando raccontavamo fuori onda che per i gesti di resistenza che state opponendo nel momento in cui vi fanno mobilitare queste armi, l'aeroporto sta prendendo le sue misure, quindi assume altri lavoratori. Se puoi dire due parole intorno a questa situazione.
1: No, i lavoratori non è che assume altri lavoratori.
0: La squadra.
1: Praticamente lui sì, le utilizza attualmente. Cerca di utilizzare personale che praticamente non può rifiutarsi, oppure non gli frega niente di questa situazione così.
0: E i prossimi appuntamenti che dicevi per riuscire appunto con il CALP di Genova a fare qualcosa nel bresciano, c'è già qualcosa o rimaniamo semplicemente in aggiornamento?
1: Sì, rimaniamo in aggiornamento perché stiamo organizzando le due date di questa assemblea. Però il CAP di Genova mi diceva che loro per il 2 giugno vorrebbero fare uno sciopero contro il riarmo, questo passaggio di armi che avviene sul porto. E noi dovremo faremo, se c'è la possibilità, se riusciamo con la tempistica, faremo anche noi lo sciopero, oppure faremo un presidio in solidarietà del sciopero di Genova.
0: Ok, adesso noi ti abbiamo chiamato diciamo in extremis negli ultimi minuti della nostra trasmissione, quindi ti ringraziamo e ti salutiamo già.
1: Grazie a voi per questo intervento che mi ha dato per la nostra situazione.
0: E ci terremo aggiornati. Grazie a te, un abbraccio.
1: Ciao, un abbraccio a tutti voi, grazie.
0: Ciao. Vabbè.

cogliamo appunto il collegamento con il porto di Genova e con la situazione nei porti. Riportiamo anche una notizia che tra il 18 e il 20 aprile migliaia di persone si sono mobilitate a Casablanca e Tangeri in Marocco contro l'arrivo di due navi Maersk cariche di componenti destinati ai caccia F-35 utilizzati dall'esercito israeliano nel genocidio in corso a Gaza. Su quest'ultima rotta di trasporto di equipaggiamento militare verso Israele, Maersk ha incontrato mobilitazioni in ogni porto attraversato. In Spagna sono state presentate denunce, i media ne hanno parlato ampiamente, in Francia i lavoratori della CGT si sono rifiutati di prestare servizio sulla nave e a Valencia 8 obiettori di coscienza hanno fatto lo stesso. E infine riportiamo anche ciò che è avvenuto l'11 aprile contro la Maersk. C'è stato un blocco organizzato dal Sicobas di Modena a Rubiera di Reggio Emilia e sostenuto dagli internazionalisti, ovviamente.

0: E la puntata di Ponte Radio, curata da Radio Stacchio, di oggi 2 maggio, finisce qui. E, diamo.
1: Sì, diciamo con le difficoltà che abbiamo avuto e magari che non si sono colte all'ascolto, ma abbiamo avuto vari disturbi esterni tra cani che abbaiano, persone che passano, chiedono curiose.
0: Il bello della diretta.
1: Appunto siamo qua con lo studio Scialuppa al Festival del Fomento, però dai, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, speriamo di aver lasciato un po' di contenuti interessanti che ci ha ascoltato e niente, quindi chiudiamo salutando le radio che con noi continuano questo progetto di Ponte Radio, che è preziosissimo per mantenere una rete di informazione e non solo in tutta Italia.
0: E cogliamo anche la preziosità di questa rete per ribadire un saluto alle persone private della loro libertà personale.
1: Esatto.
0: Sia all'interno delle carceri, sia ai domiciliari e in qualsiasi struttura detentiva.
1: In particolare salutiamo Juan, che dovrebbe sentirci dal carcere di Terni, Giulio che magari con il segnale di blackout ci sente dalle Valette. E tutte le persone che si trovano in stato detentivo che sono riuscite a raggiungere questo segnale, a sentirci. Diciamo che ogni puntata che facciamo è dedicata a loro.
0: Un saluto e un abbraccio
2: a tutti.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a

Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

pescare.

0: Sempre!
1: Stop, sì.
0: Chi può?
2: Del sangue. Per cancellare dell'altro sangue di questo ha bisogno. Del sangue. Per cancellare dell'altro sangue di questo ha bisogno. Del sangue. Per cancellare dell'altro sangue di questo ha bisogno. Del sangue. Per cancellare dell'altro sangue di questo ha bisogno. Del sangue.

0: Italian.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

0: piano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Robin Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce, un altro
0: Robin Gristol.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui ed

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. Cento cinque punto 250 in FM.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Ricordo a Maria, registrato durante il festival Alta Felicità 2026.

C'era una sola radio possibile, Radio Blackout, un solo momento possibile, il festival Alta Felicità di Venaus da cui stiamo parlando. E come trovare un titolo a questo ricordo? Non potevamo che chiamarlo così. Ciao bella, bella ciao.

Come nucleo Pintoni Attivi potremo raccontarvi tante cose su Maria, per farvi conoscere quanta passione ci ha messo nella valle che lotta. I suoi amici di avventura nel mondo potrebbero venire qui e dirci quanto amasse l'Africa e quanto l'abbia sostenuta attraverso associazioni locali. Sostegno, questo di cui oggi abbiamo preso il testimone, così che l'impegno di Maria continui a camminare sulle nostre gambe. Potremmo anche raccontarvi della sua indimenticabile pastiera, però no, non ve lo diciamo. Abbiamo cercato un modo per universalizzare il ricordo di Maria, scomparsa un pomeriggio d'estate di 2 anni fa. Perché ci può essere un grande coraggio, un'invincibile speranza anche nel momento della fine. Vi leggeremo quel monumento che è Lettere dei condannati a morte della Resistenza Europea. E lo faremo insieme, perché insieme è il solo modo di combattere, è il solo modo per trasformare il ricordo in impegno. Insieme è il solo modo di stare al mondo. Ciao Maria, tutto questo è per te. Ciao bella, bella ciao.

Nel 1938 le truppe tedesche invadono l'Austria, che viene annessa al Reich. Nel 1943 cattolici, socialisti e comunisti si appellano a tutti gli antifascisti per fare fronte comune. Il 13 aprile 1945 le truppe sovietiche entrano a Vienna.

0: Walter Kampf aveva 23 anni, era studente di chimica. Organizzava atti di sabotaggio sulla linea ferroviaria. Fu arrestato dalla Gestapo nel 1942. La sua ultima lettera ai genitori si conclude con "Alta la testa". Fu decapitato nel 1943.
1: Miei cari buoni genitori, dunque domani è la grande giornata, non temo la morte, la mia costante preoccupazione siete voi, miei cari, come saprete accettare e sopportare, è la sola cosa che mi opprime e che talvolta mi rende triste. Per il resto non vi è nulla che mi possa distogliere dalla mia calma, la mia raccomandazione, alza la testa, mia cara ma superflua, siate sicuri che il sorriso che mi ha accompagnato durante tutta la detenzione, con questo stesso sorriso e con cuore lieto, io mi avvierò alla morte. Eppure mi sarebbe piaciuto continuare a vivere. Conservate un buon ricordo di me, ma non mi compiangete, piuttosto siate sereni come lo sarò io fino all'ultimo. Fuori c'è la primavera e in me, anche se sto in carcere, anche in me c'è una serenità come nella primavera, che annuncia un'estate imminente. E anche se molte gemme cadranno, bruciate dal gelo, distrutte dalla tempesta e dal vento, l'albero continua a fiorire. Sa che è vicino l'estate che lo scalderà, e il sole e la luce diventeranno sempre più forti. E così vi saluto, dovesse anche essere l'ultima volta, con molti baci e un sorriso. Alza la testa.
2: Nel 1940 le truppe tedesche invadono contemporaneamente Belgio, Olanda e Lussemburgo. Bruxelles viene occupata e si costituisce un governo di collaborazionisti. Leopoldo III firma l'armistizio con la Germania. Nel Congo belga il governatore Rickmans rifiuta l'obbedienza a Leopoldo III e costituisce la Brigata Guillard che combatterà contro le truppe italiane. Nel 1945, dopo un iniziale successo tedesco della cosiddetta controffensiva delle Ardenne, l'ultimo lembo di territorio viene liberato.
3: Marguerite Bervouet aveva 30 anni, era insegnante e poetessa. Fa della sua casa la redazione del foglio clandestino La Délivrance. Nel 1943 viene deportata in Germania, nel 1944 viene condannata a morte per decapitazione. Cara amica, vi si dirà che sono morta inutilmente, stupidamente ed esaltata. Sarà la verità storica, ma ve ne sarà un'altra. Io sono morta per attestare che si può amare follemente la vita e insieme accettare una morte necessaria. A voi incomberà il dovere di addolcire il dolore di mia madre. Ditele che sono caduta perché il cielo del Belgio sia più puro, perché tutti quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come tanto l'ho voluto io stessa. Che non rimpiango nulla, malgrado tutto. Penso ai vostri bambini che domani saranno liberi. Addio.
4: Fernande Volral aveva 24 anni e da tempo era impegnata nelle organizzazioni clandestine. Nel 1943, sorpresa nel corso di un trasporto d'armi, ferisce uno dei tedeschi assalitori. Catturata, processata e ghigliottinata il 7 agosto 1944. Mammina mia, ho una notizia triste da darti. Ti prego, sii coraggiosa. Sono stata condannata a morte. Forse questa sera sarò giustiziata. Ho agito conformemente ai miei principi. Non è una morte triste quando si ha questa consolazione. Saluta mio fratello, digli che cerchi di essere un uomo. Questo è tutto quanto gli chiedo. Presto il mondo sarà libero e lo sarà pure lui. Domando perdono a tutti per il dolore che vi arreco, ma so che voi mi perdonerete. La causa che difendo è giusta e sacra. Oggi è una giornata bella e calda. Questo per me è un simbolo dell'aurora che vedo spuntare.
2: Il 14 maggio 1940 le truppe tedesche irrompono in territorio francese. Il 14 giugno cade Parigi. Il maresciallo Pétain chiede alla Germania le condizioni di armistizio. Il 18 giugno, da Radio Londra, il generale Charles de Gaulle dichiara illegittimo il governo Pétain e lancia un appello per la resistenza. All'inizio del 1942 centinaia di operai si riuniscono nella Savoia dopo essersi impadroniti di un carico d'armi. È il primo gruppo di resistenza della cerchia alpina. Alla fine del 1942 le navi francesi della Baia di Tolone si autoaffondano. Nell'ottobre del 1943 la popolazione corsa, insieme agli italiani freschi di armistizio, costringono gli occupanti tedeschi ad abbandonare l'isola. Nel gennaio 1944 si riuniscono a Lione i comandanti partigiani di tutta la Francia, in rappresentanza di circa 30.000 partigiani. Nel giugno del 1944 gli alleati sbarcano in Normandia, ad agosto in Provenza, puntando verso nord. A Parigi, dal 19 agosto, su preparazione e direzione prevalentemente comunista, è scoppiata l'insurrezione. Il 25 agosto 1944, Parigi è libera.

Georges Citerne aveva 38 anni, di professione attore drammatico. Compie atti di sabotaggio contro autorimesse tedesche e treni carichi di armi e munizioni. Arrestato a Parigi e consegnato ai tedeschi, fu fucilato senza processo il 7 marzo 1944 con numerosi altri patrioti. Questa che vi leggiamo è un estratto dell'ultima lettera alla moglie.

0: e tuttavia ti faccio questa cosa orribile di lasciarti. Il fatto è che non ci siamo solo noi e il nostro amore a questo mondo. C'è tutta una vita che può rendere felici o infelici, noi e gli altri. Ed è per quella felicità più grande della nostra, ma che la comprende, che io sono partito. Dopo che a te non ho creduto che a una cosa, ed è quella per cui muoio.
1: Le scritte sui muri delle celle delle carceri di Fresnes, a Parigi, sono alcune migliaia. Non furono molti i detenuti di quelle carceri che fecero ritorno alle loro case. Tre lustri dopo la liberazione, Fresnes diventerà uno dei maggiori centri di detenzione di patrioti algerini in lotta contro l'imperialismo e il razzismo francese. Robert de Montparnasse attende di essere fucilato. Addio alla cara moglie e coraggio a tutti coloro che passeranno in questa cella.

lui si chiama Jean Grandel e non è stato possibile ricostruire la sua storia. Nella sua cella scrisse una sola frase: vinceremo.

Nel 1938 le truppe tedesche occupano l'Austria, nel 1939 la Polonia, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1940 la Germania occupa la Danimarca, la Norvegia, il Lussemburgo, l'Olanda, il Belgio, la Romania. Nel 1941 prendono possesso della Bulgaria, della Jugoslavia e, congiuntamente alle truppe italiane, della Grecia. Tra giugno e dicembre 1941 le truppe tedesche invadono l'URSS, raggiungendo la periferia di Leningrado. Nel novembre 1942 l'offensiva dell'Armata Rossa costringe le truppe tedesche ad abbandonare un terzo dei territori sovietici occupati. Il 2 febbraio 1943 l'armata tedesca di Stalingrado è costretta alla resa. È l'inizio della riscossa. Il 4 giugno 1944 le truppe tedesche abbandonano Roma. Il 21 agosto dello stesso anno abbandonano Parigi. Nel gennaio 1945 l'Armata Rossa inizia l'invasione della Germania. Il 1 maggio viene annunciata la morte di Hitler. Il 2 maggio le truppe sovietiche occupano Berlino. Il 7 maggio viene dichiarata la resa incondizionata di tutte le truppe tedesche.

0: Anno Gunther aveva 20 anni, era panettiere. Durante la guerra distribuisce a Berlino un giornale antinazista. Arrestato nell'estate del 1941 e poi giustiziato. Cara mamma, quando riceverai questa lettera non sarò più in vita. Spero e mi auguro con tutto il cuore che tu possa accogliere questa notizia con la stessa tranquillità e rassegnazione con cui io stesso ho accolto, oggi a mezzogiorno, la notizia che sarei stato giustiziato, e precisamente questa sera. Sii certa che conserverò fino all'ultimo istante la padronanza di me stesso. Io mi attendo fermamente che anche tu non dispererai mai. I popoli primitivi hanno la bella credenza che dopo la morte si ritorni nel grembo della madre. Noi tutti abbiamo un compito su questa terra. E il mio è ormai assolto.
1: Nel 1941 la Jugoslavia viene invasa dalle truppe tedesche. Subito si costituiscono le formazioni partigiane a direzione comunista che, riunite sotto la guida di Tito, controlleranno per l'intera durata dell'occupazione vaste zone del territorio jugoslavo. Il 20 ottobre 1944 Belgrado viene liberata. Partecipano alla sua liberazione i battaglioni italiani Matteotti e Mazzini.
2: Anka Knežević aveva 19 anni, era una studentessa liceale, partecipa alla resistenza del Montenegro. Fu arrestata, torturata dalla Gestapo e fucilata nell'aprile 1944. Caro fratello Milo, mentre oggi fucileranno tua sorella, tu sarai a Scutari per guadagnare un po' di pane. Ora non dovrai più pensare come farmi pervenire qualcosa in cella. Tua sorella se ne va, per il bene di tutti voi che rimanete. Volesse Dio che io fossi l'ultima vita del nostro infelice, torturato popolo. Aiuta i nostri valorosi partigiani, sii onesto, anche a patto di perdere la vita. I traditori mi separarono da voi per 2 anni, mi mandarono nei campi di concentramento, ma a loro ciò non bastava, volevano uccidermi. Non pensino tuttavia che uccidendo me e tanti altri riescono a soffocare il nostro movimento e la rivolta. In tale modo non fanno che rinsaldare la fede di quelli che rimangono. Sappiamo che verrà il giorno in cui siederanno loro sul banco degli accusati, non però come noi, ma come scellerati e cannibali della torturata gioventù progressista. La loro condanna sarà pronunciata da quelle nostre famiglie che sopravvivranno. La nostra morte sarà la loro rovina. Con le nostre ossa e con i nostri cadaveri edifichiamo un nuovo mondo nel quale gli uomini vivranno da uguali e avranno tutti i diritti. Vado alla morte con assoluta fiducia che la vittoria sarà nostra e sarò felice persino nella fossa quando verrà quel giorno per il quale ho donato la mia vita.

0: Nel 1940 le truppe italiane iniziano l'occupazione della Grecia. Nel 1941 i reparti tedeschi entrano ad Atene. Hitler dichiara che la Grecia entra a far parte dello spazio vitale dell'Italia. Il 31 maggio 1941 gli studenti universitari Manolis Glesos e Apostolos Santas, penetrati nell'acropoli di Atene, ne strappano dal pennone la bandiera tedesca e vi fanno sventolare la bandiera ellenica. Il gesto assume il valore simbolico dell'inizio della riscossa. Nel settembre 1943 le truppe italiane di occupazione, in seguito all'armistizio firmato dal governo Badoglio con gli alleati, in parte si uniscono alle formazioni partigiane elleniche, in parte vengono sopraffatte dalle truppe di occupazione tedesche e in minima parte raggiungono, con mezzi di fortuna, le coste italiane. Nell'isola di Cefalonia il presidio italiano resiste agli attacchi tedeschi fino al completo esaurimento delle munizioni. 8.400 soldati della divisione Acqui vengono sterminati. In totale, le perdite italiane in territorio greco dopo l'8 settembre del 43 ammontano a una cifra valutata tra 10.500 e 11.500 uomini.
1: Molte delle lettere della resistenza greca venivano gettate dagli autocarri che trasportavano i condannati. Vi era un punto prestabilito del tragitto, lungo il viale Formionos di Atene, dove i condannati gettavano gli estremi messaggi e oggetti personali che venivano raccolti da patrioti, ivi appostati. Dimitra Tsatsu aveva 23 anni ed era pettinatrice. Si prodiga nell'assistenza alle famiglie delle vittime, al proselitismo, al reclutamento di nuove forze. Fu arrestata nel 1943, seviziata e fucilata sulla pubblica via con altri patrioti in numero non precisato. Sicuramente oggi, domani, mi giustizieranno. Amiche mie care, compagne nella lotta per la libertà, muoio degnamente e con onore, e con me perderete una compagna fedele. Però non vi addolorate, altre germoglieranno dopo la mia morte, migliaia. Mammina, perdi una figlia che non ti apparteneva, perché apparteneva prima di tutto alla Grecia. Con la mia morte diventeranno figlie tue, tutte le figlie di Grecia, e tu diventi mamma del mondo intero, di tutti i popoli che combattono per la libertà, la giustizia e l'umanità. Vorrei che la mia esecuzione avesse luogo all'aria aperta per volgere il mio ultimo sguardo all'Olimpo e ai monti ove soggiorna il valore e la speranza della Grecia. Alla mia tomba portate quando potete fiori rossi, null'altro, e battete con ogni mezzo la barbarie. Vi bacio tutti.

Angelos e Marinos Barcas sono due fratelli, hanno 22 e 17 anni. Marinos è ancora uno studente, mentre Angelos è un meccanico e compie metodico sabotaggio nello stabilimento in cui lavora e che produce motori di aereo per conto dei tedeschi. In seguito alla circostanza che in 4 mesi una 50ina di aerei precipitano senza cause palesi, nella fabbrica viene aperta un'inchiesta. È così che si giungerà all'arresto dei due fratelli e del padre, condannato a 10 anni di prigione. Angelos e Marinos verranno fucilati al medesimo palo. È il 26 maggio 1942.

0: Cari nostri genitori, ricevete l'ultima lettera nostra e non vi addolorate per la nostra perdita. Papà, abbi cura di mamma. Se potete, fatevi dire in quale cimitero ci seppelliranno per venire ad accendere la nostra piccola candela. Sangue freddo. Non è poi neppure una cosa grave. Per l'umanità sono stati uccisi milioni di giovani. E quelli che non hanno una mamma? Vi baciano i vostri figli Marinos e Angelos.
1: Nel giugno 1941 l'URSS viene invasa dalle armate tedesche. Dopo una prima fase di rapida avanzata, vengono bloccate alla periferia di Leningrado e Mosca. Sorgono ovunque nuclei di resistenza. La seconda offensiva tedesca, che porta all'occupazione del bacino del Don, viene bloccata dalla resistenza di Stalingrado. Nel novembre 1942 l'offensiva dell'Armata Rossa costringe le armate della Germania e dei suoi alleati ad abbandonare circa un terzo del territorio sovietico occupato. Il 2 febbraio 1943, dopo 5 mesi di accaniti combattimenti, i difensori di Stalingrado costringono alla resa l'armata tedesca. Durante tutto il 1944 l'Armata Rossa libera nell'ordine la Russia, la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria. Nel gennaio 1945 ha inizio l'offensiva finale sovietica in territorio tedesco. Sui crimini tedeschi nell'Unione Sovietica esiste un'ampia documentazione, risultato del lavoro della Commissione straordinaria per l'accertamento dei crimini degli invasori tedesco-fascisti e dei loro complici. Tra questi segnaliamo il comandante di campo Janov, che per festeggiare il compleanno di Hitler sceglie a suo piacimento 14 prigionieri e personalmente li abbatte. Cittadini sovietici fatti assalire da cani affamati, usati come reggi bersaglio, messi in botti di acqua gelida. Molti prigionieri venivano utilizzati per il prelievo di sangue destinato ai tedeschi feriti e uccisi quando giungevano a esaurimento. Sovietici utilizzati per far saltare i campi minati. Dei 16.000 prigionieri sovietici inviati al campo di Auschwitz ne furono trovati vivi il giorno della liberazione del campo solo 96.
2: Passa Savel Eva, era di famiglia contadina. Entrò a far parte di un gruppo clandestino che raccoglieva informazioni militari, produceva documenti falsi e compiva atti di sabotaggio. Fu arrestata dalla Gestapo nel 1943, torturata e bruciata nel gennaio 1944. Le sue parole furono scritte sul muro della cella numero 14 del carcere di Luc, pochi minuti prima della morte. Si avvicinano neri, terribili minuti. Tutto il mio corpo è mutilato, le mani, le gambe, ma muoio senza aver parlato. È terribile morire a 22 anni, come avrei voluto vivere, in nome della vita di coloro che verranno dopo di noi. In nome tuo, patria, ce ne andiamo. Diventa grande, bellissimo, patria mia. Addio.

Il fascismo sale al potere in Italia nel 1922 con la cosiddetta Marcia su Roma. È il re Vittorio Emanuele III a incaricare Mussolini di formare il governo e la borghesia a strizzare l'occhio alle camicie nere. Il biennio rosso viene affogato nell'olio di ricino. Qualcuno dice che questi sono gli anni della luna di miele tra la popolazione italiana e Benito Mussolini. Noi preferiamo raccontarvi che in questi anni vengono disciolti i partiti di opposizione e la Camera dei Deputati. Gli intellettuali e gli oppositori vengono mandati al confino, oppure arrestati o uccisi. Tra questi, a mero titolo di esempio, ricordiamo Giacomo Matteotti e Antonio Gramsci. I treni, però, arrivano in orario.

Queste righe sono state scritte da Aldo Picco, prima della guerra meccanico, poi partigiano. Le sue parole furono scritte con il temperino sul muro del carcere alla presenza dei militi venuti per condurlo alla fucilazione. Picco Aldo, classe 1926 di Venaria, fucilato a Savona il 21 agosto 1944. Chi va a Venaria vada dalla mia mamma.

Il Comitato Militare Regionale Piemontese fu l'organo clandestino che diresse la resistenza e organizzò le formazioni partigiane e le squadre di difesa cittadina in Piemonte. È una delle formazioni più strategiche all'interno di tutto il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale. Il 31 marzo 1944 la polizia della Repubblica Sociale Italiana arrestò l'intero Comitato Militare Piemontese. Il blitz avvenne nella sagrestia del Duomo di Torino durante una riunione clandestina. I componenti catturati, tra cui il generale Giuseppe Perotti, Franco Balbis, l'operaio Eusebio Giambone e gli altri membri, furono processati e fucilati pochi giorni dopo al Martinetto, il 5 aprile 1944. Renza mia adorata. A differenza della grande maggioranza di noi mortali, mi è dato sapere che fra poche ore morirò. Non sono io la vittima, ma voi che restate. Io mi considero morto in guerra, perché guerra è stata la nostra. Ed in guerra la morte è un rischio comune. Si muore in tanti ogni giorno, e di più innocentemente. Io almeno ho combattuto. Giuseppe Perotti.

vento. Nel 1937 l'Italia si allea con la Germania. L'anno dopo promulga le leggi razziali. I treni continuano ad arrivare in orario.

Nel 1940 l'Italia entra in guerra. Le campagne di Grecia, Jugoslavia e Russia si rivelano un fallimento dal punto di vista militare e una tragedia dal punto di vista umanitario. Il 5 marzo del 1943 a Torino accade una cosa piuttosto rara. Lo stabilimento di Mirafiori entra in sciopero. Nel giro di qualche giorno le proteste contagiano Milano e tutto il nord Italia. Dalla Breda in sciopero i fascisti sono costretti a scappare. Nella sola Torino incrociano le braccia oltre 100.000 lavoratori. 4 mesi dopo Mussolini viene arrestato. L'8 settembre 1943 viene annunciato l'armistizio. Il re fugge, il governo fugge. Fuggirà anche Mussolini, liberato dai tedeschi. E poi Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, le Fosse Ardeatine, l'eccidio dei fratelli Cervi. Nel 1944 i partigiani sono pronti a liberare l'Italia, gli alleati no. Vince la strategia attendista del generale Alexander.

Aveva 41 anni, di professione ebanista. La polizia politica rinvenne nel suo laboratorio un deposito di armi, fu tradotto a Regina Coeli e fucilato nell'aprile 1944.

Mia cara Enrichetta, nella folla di care memorie che come fiume in piena mi fanno ressa nell'anima, mi torna alla mente una lettera che scrivevo 20 anni fa, quando eravamo ancora fidanzati. Ti dicevo allora che la vita è soprattutto lotta. Vi sono nel mondo due modi di sentire la vita, uno come attori, l'altro come spettatori. Di fronte allo scempio della patria, dei nostri focolari, delle nostre famiglie, io sentivo che era da codardi restare inerti e passivi. Se con la mia morte tu ed i miei figli avrete perso il mio amore e il mio sostegno, vi resterà un amore e un sostegno più grandi, quello dell'umanità finalmente libera. Ed io, tu lo sai, non sarò il solo caduto. È ormai innumerevole la schiera dei generosi che hanno offerto il proprio petto in questo lotta di popoli anelanti ad un domani di luce. E potessi io essere l'ultimo, ti bacio e ti abbraccio per l'eternità.

Paola Garelli, Mirka, di anni 28, pettinatrice, nata a Mondovì, Cuneo, il 14 maggio 1916. Dall'ottobre 1943 svolge a Savona attività clandestina, entra a far parte della brigata SAP Colombo, divisione Gramsci, assolve compiti di collegamento e di rifornimento viveri e materiali per le formazioni operanti nei dintorni della città. Arrestata nella notte fra il 14 e il 15 ottobre 1944 nella propria abitazione di Savona ad opera dei militi delle Brigate Nere, tradotta nella sede della Federazione Fascista di Savona, fucilata il 1 novembre 1944 senza processo nel fossato della fortezza ex Priamar di Savona da plotone fascista con Giuseppe Baldassarre, Pietro Casari, Luigi Acomatto, Franca Lanzone e Stefano Peluffo.

Il 24 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia diffonde un telegramma in codice. Aldo dice 26 per 1, nemico in crisi finale, applicate piano E27, capi nemici e dirigenti fascisti in fuga. Qualche ora dopo questo telegramma è il 25 aprile. Da questa valle, Maria, ti auguriamo buona liberazione. Ciao, bella. Bella, ciao.

Buongiorno Blackouters, riprendiamo con le dirette. 11 agosto 2026, Radio Blackout. Ci ascoltiamo la parte 3 di Bairava Y, Porno Funk School Records. Super Beats aspettando la nuova puntata di Overjoy.

0: sto da un'altra parte.
1: Con DJ Y e questo splendido disco, ci siamo ascoltati anche questa traccia di Sangue Misto. Continuiamo con le ultime tracce che compongono il suo disco, che in totale ne ha 24. Luigi detto Ruota.

Bene, il disco di Ypsilon si conclude così, con questa traccia intitolata Tantra Loca. E prendiamo con le selezioni odierne, un po' randomiche, dato il caldo eccessivo, è una questione di sopravvivenza quest'oggi. Iniziamo ad ascoltarci un paio di tracce di Tijan, Ethiopian Chant e United States of Africa. Potete sentire potenti anche i ventilatori degli studi di Blackout.

16:30 di questo caloroso 11 agosto 2026 nel palinsesto sporadico di dirette di Blackout, almeno per questa settimana. Overjoy c'è e il sottoscritto vi terrà compagnia per il prossimo paio d'ora.

Questa di Tijan è una delle nuove voci in arrivo dalla Giamaica che si cimentano in performance canore su delle

0: decisamente postmoderne, che poco hanno a vedere con la reggae music ortodossa e tradizionale, ma che portano avanti quel messaggio di consapevolezza. Non si svende. Allora, vediamo se riusciamo anche a mettere l'effettone del mixer. Possiamo passare alla seconda traccia che ascoltiamo di questo nuovo artista, almeno nuova scoperta per il sottoscritto, Tijan. Ci ascoltiamo la sua United States of Africa.
1: Plenty musician. Them know it, but them can't do it.

Sì. Magazzino. Il progetto Perché lo fai? Tutto prodotto da Vox. È performato da Siso, Kifa, Zuli, Danny Dog, Canuto Blanco, Cane Bullo, Michael Sorriso, Libo e Joyce. E ce la risentiamo tutta. Con Alex Barroni, Gwen Stefano, Annibale Milingo, Giovanni Falchera, You Boss, Gucci.

0: break.
1: E questo era il nuovo lavoro di Perché lo fai, intitolata Magazzino. Andatevela ad ascoltare, roba forte, roba fortissima. Ora ci ascoltiamo un paio di tracce ancora prima di mettere la sigla. Bugio Bantan.

Love Me Tonight, questa base e questo tema lo riprende anche l'Asa Lineage. Oh baby, I'm your pretty lady. Nel suo ultimo album, anch'essa prodotto da King Jamie.

E ora un'altra grande cantante giamaicana, Janine, che riprende anch'essa un tema celebre per questa sua Big and Serious, prodotta da Shant Lion.

Giannini in questo lavoro intitolato The Open Art Project si appoggia alle produzioni di Shanti Lion, che come potete sentire viaggia nella storia della musica giamaicana rimanipolando dei celebri ritmi. Ora ci andiamo ad ascoltare la sezione di quello con cui questo brano è incominciato, da Hugh Mandel, Rasta Have the Handle.

0: E ora che ci siamo ascoltati la dub version di Scientist di questa Rasta Have the Handle, Hugh Mandel, ci andiamo ad ascoltare questa volta su vinile un altro super classicone della reggae music, Africa is Burning and the Black Man is Doing the Freak, dai Messenger.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

super classico dal 1980, Messenger. Ascoltiamoci anche il B-side. Inizialmente pubblicato su etichetta One Love, una produzione americana per la Groove Time Records. Eugene Gray Company. Safia Abdullah alla voce.

Sono le 17:17 qua in via Cecchi 21 a Torino. Radio Blackout trasmette in diretta questo pomeriggio dell'11 agosto. State ascoltando il programma di Overjoy, quest'oggi decisamente randomico, che prevede un'alternanza di selezioni musicali da diversi supporti.

E a proposito di tutte le terre del mondo che stanno bruciando per le guerre dettate dai sistemi in cui viviamo, ci ascoltiamo a seguire di questa Africa is Burning. Ci ascolteremo il remix effettuato dalle sapienti mani di produttive di Michael Exodus. Da Roma il remix di un canto propal del 1973. Michael Exodus ha riletto in dub questo canto del movimento studentesco di Milano che già nel 1973 era molto ben consapevole di quanto stava accadendo, e purtroppo oggi, ancora 50 anni dopo, le situazioni non si sono risolte, le guerre non sono finite, anzi. Per cui ci andiamo ad ascoltare adesso Michael Exodus con il suo remix di Rossa Palestina.

E ora passiamo a un'altra traccia che ci siamo ascoltati molto volentieri nell'arco di quest'anno. Lost Records. Crucial Times.

come spesso accade, delle tracce che vengono suonate in dubplate per anni prendono poi forma in pubblicazioni massive, e questa traccia che stiamo ascoltando verrà, adesso non so se è già uscita o è in imminente uscita, per la Lost Records, un'etichetta di nata appunto per rispolverare, per ripubblicare, per pubblicare dubplates che fino ad oggi erano stati ascoltati solo nelle dance. E qualche anno fa anche la Kingston Connection uscì con una sottoetichetta dubplates in formato 8 pollici. Da Prince Hammer ci andiamo ad ascoltare 10,000 Lions, traccia che poi ha dato il nome anche al sound system indiano, ma questa è un'altra storia.

E da Prince Hammer, le produzioni Super Roots giamaicane, rivoliamo in Europa, per l'esattezza a Berlino, dove Prince Jamo ha cantato questa Roots Monkey Undead per Lion's Den.

Mancano 3 minuti alla controra etiope e Overjoy continua nello sciallo più totale con la musica della Flash Recordings in sottofondo. Inizio a preparare il prossimo disco che girerà sulla ruota d'acciaio. Trattasi di Pablo Moses, Revolutionary Dream. Ci andiamo ora ad ascoltare un paio di tracce da questo super LP, appunto la title track Revolutionary Dream e Where Am I?

Where Am I on Radio Blackout. State ascoltando Overjoy, ogni martedì in onda un paio d'ore di reggae music. E adesso preparo il piatto per 2 7 pollici pubblicati dalla Carib Roots, che è di una formazione ligure fondamentalmente, con Filippo Cuomo alle tastiere e alle registrazioni, ma con Andrea Botta al basso, Dindo alla voce, le chitarre di Faber, le percussioni di Marco Fossati. Insomma, loro sono i Roots Cooler e ci andiamo ad ascoltare le loro cover, 2 cover classicissime, da Domenico Modugno, Amara Terra Mia, rifatta dai Roots Cooler.

E questo è il suono dei Roots Cooler col sindaco Marcello Sansalone alla batteria, Andrea Botta Bottaro al basso, Fabrizio Faber Farfaro alla chitarra, Marco Fossati alle percussioni, Dindo Davide Messina alle voci all'ukulele e le cicale, cioè Marika Chichizzola, Luisa Zaccagnino e Mara Lo Bianco ai cori. E in questa traccia, nella prossima che ascolteremo, Filippo Cuomo è il guest piano e guitar e la sezione fiati è da Parpaglione all'Avena. Registrato nell'aprile di quest'anno da Filippo Cuomo. È prodotto da Count Ferdi per la Caribruzzo.

Beh, il finale ce lo risparmiamo e andiamo a ascoltare direttamente il lato B di questo 7 pollici, dove i Roots Cooler interpretano Perfidia.

E ci siamo ascoltati anche il primo dischetto dei Roots Cooler, in cui hanno suonato dei Tripper e Don't Let Me Down The Beatles, quest'ottima formazione ligure formatasi di recente con collaborazioni dei musicisti dai Blue Beatles e dagli Uppertones. Prodotta anche questo dischetto da Filippo Cuomo, il suo Ulloa Studio. Le grafiche molto cool, come il nome del gruppo, da Danilo Scucimarra. Beh, insomma, è un progetto interessante su cui manterremo alta l'attenzione. Torniamo alla grande musica, come se non l'avessimo ascoltata finora. Ci andiamo ad ascoltare Ground Nation con The Congos.

Ground Nation non si mentiscono mai. Super musica. Questa era One Rock dal loro album di qualche anno fa, che è uscito anche con in versione dub. E ovviamente ci ascoltiamo anche questa version.

E ora, dopo i Groundation, andiamo ad ascoltare questa nuova produzione da Rod Taylor, che riprende questo super classico

sulla voce di Rod Taylor. Sono passate le 18:30. Stacca stacca, quest'oggi non andrà in onda. Io mi prolungo ancora un attimo prima che le dirette continuino con Frittura Mista, già Radio Fabbrica.

version di Critical Warrior di questo EP di 4 tracce prodotto dai Cultural Warriors. Great Molding. Certo, com'è l'original, anzi adesso la vado a recuperare.

E ora in finale di programma, Just for the Roots and Culture, ci andiamo ad ascoltare la versione di Aijaman dal EP Are We a Warrior, che celebre Molding Whip.

su questa poesia di Jaman. Vi saluto con l'ultimo disco appoggiato sul piatto, che girerà per un paio di tracce, Straight from Ethiopia, da Sydney Salmon and Imperial Majestic Band. Ci andiamo ad ascoltare Ethiopia Never Been Colonized, e per in chiusura The Meaning of Love. State bene, Overjoyous, a presto, sempre su Blackout.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago. Dai ragazzi.

Atteso a Harrisburg, il presidente americano Carter ispezionerà le squadre addette a impedire nuovi pericoli di contaminazione dalla centrale atomica incidentata. L'incubo intanto continua.

0: ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISL, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il nostro viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Premessina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli hai fatto imbecille. Che ho fatto, comandante? Hai sparato.

105.250 Radio Blackout, Frittura Mista alias Radio Fabbrica è qui, è veramente in presenza. Benvenuti nella diretta di Blackout che alterna la bobina in questo periodo. Ebbene sì, sono più i tempi di bobina che i tempi di diretta, ma eccoci qua. Come al solito il consueto contenitore di informazione del martedì tardo pomeriggio, ora aperitivo. Cena è qui con voi per discutere e comunicare e illustrarvi le tre argomentazioni sulla lotta di classe. Se volete interagire con noi subito potete fare 346 6673 263, messaggi di tutti i generi, valgono tutte le piattaforme, oppure lo 011 2495 669, il tradizionale telefono fisso che valgono gli squilli, oppure direttamente potete parlare con me. Oppure fritturamista@gmail.com per chi vuole contribuire con testi più corposi ai contenuti, o insomma criticare, contribuire, ogni critica ben venga, magari se è una critica costruttiva, via.

Ebbene, abbiamo due registrazioni di contenuti che Radio Blackout ha trasmesso durante il Festival dell'Alta Belicità nell'ultimo weekend di luglio. Ad esempio andremo a sentire Simone De Gap di Livorno, che analizza il ruolo dei lavoratori e le prospettive di lotta contro la ristrutturazione in direzione del bellico dell'impianto industriale italiano ed europeo. Poi andremo a sentire un compagno di Taranto che commenteremo insieme, aggiorneremo un po' la situazione di quella fabbrica città fabbrica, dove il ricatto lavoro morte è sempre stato il gioco che ha determinato la prospettiva e anche l'estetica del territorio. E quindi la Corte d'Appello di Milano ha ordinato lo

spegnimento e la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 26 ottobre. Discuteremo delle prospettive occupazionali, sociali e territoriali, come sono le aspettative dei lavoratori, delle lavoratrici e degli abitanti e dei cittadini e delle cittadine di Taranto. Invece chiudiamo sempre con una registrazione rubata al Festival dell'Alta Felicità 2026, organizzare la Lotto Operaia nelle sfide della filiera bellica contemporanea, mi sa che l'ho già letto. E imperialismo, riarmo e la riconversione torinese con Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare. Abbiamo affrontato la tematica della riconversione torinese come esempio canonico del processo di militarizzazione della società. Sentiremo questa registrazione fatta in diretta con Massimo Alberti, Radio Popolare, durante il Festival dell'Alta Felicità. Buon ascolto, Blackout!

Sempre 105.250 Radio Fabbrica in questa caldissima estate nuvolosa. Vi ricordo che al 346 6673 263 potete mandare messaggi, ci stiamo già informati. Insomma, per diffondere il verbo di chi insomma fastidiosamente ferma anche in questo caldo torrido d'estate, oppure 011 2495 669, per chi vuole mandare direttamente degli squillini qui in studio, vuole parlare con il sottoscritto o con le altre trasmissioni se ci fossero ancora. Insomma, io sono il secondo oggi a trasmettere dopo Gianluigi, e ieri mi sa che c'è stata solo una trasmissione. Ci sono sempre più momenti dedicati dalla bobina e meno trasmissioni. In sequenza abbiamo sentito King Missile, I'm Open, Daniel Johnson, I Live My Broken Dreams, Only Golly On My Mind e Vertical Steel con Al. Questo era l'ultimo, e questa è Alan Vega, Love Cry. Buon ascolto, Blackout.

0: Ci sta la scrimmage.
1: Partiamo con il nostro primo approfondimento, lo prendiamo direttamente da quello che è stato lo special dei tre giorni dell'alta felicità di Radio Blackout in presenza fisica negli stand di Venhouse, nell'arena, vicino all'arena, insomma nel festival dell'alta felicità. E abbiamo intervistato ai nostri microfoni Simone dei Gap di Livorno e abbiamo analizzato il ruolo dei lavoratori e le prospettive di lotta contro la ristrutturazione in direzione del bellico dell'impianto industriale italiano ed europeo. E quindi abbiamo focalizzato con il nostro ospite Simone il ruolo dei lavoratori portuali nel bloccare la filiera bellica, che è diventato centrale per un comparto industriale sempre più compartimentalizzato in aziende a produzione dual use. Il lavoro passa per la creazione di una rete internazionale di portuali, un operaismo che dia lo stimolo anche alle altre realtà produttive che operano su merci commerciali che, sebbene non siano armi, fanno parte della produzione di guerra e delle armi stesse, verso una lotta convergente. Quindi sentiremo Simone dei Gap di Livorno, intervistato l'ultimo weekend di luglio durante il Festival dell'Alta Felicità nella postazione di Radio Blackout, che fisicamente è andata a trasmettere per i tre giorni dell'Alta Felicità proprio dai luoghi dell'Alta Felicità di Venhouse. Buon ascolto, Blackout!

0: Adesso qui in diretta da Venaus, siamo ancora in diretta per portarvi i contributi che sono stati proposti in questi 3 giorni nell'area dibattiti, nello spazio autogestito, e adesso siamo qui in presenza con Simone dei GAP di Livorno, che innanzitutto ringraziamo per la sua presenza oggi sulle frequenze.
1: Grazie a voi, ciao a tutte.
0: Ecco, come dicevamo, andremo a parlare, continueremo il filone tematico che abbiamo preso questo pomeriggio rispetto a come si sta ristrutturando l'industria bellica e di conseguenza il ruolo dei lavoratori nel disertare la guerra, nell'opporre il piede fermo e nel costruire un muro che riesca a far sì che l'impianto politico bellico non si radichi nei nostri territori. Proprio per questo ne andiamo a parlare con Simone Dei GAP. Io innanzitutto ti vorrei fare una domanda per dare un po' di contesto, di ricapitolamento, diciamo ricapitolazione sullo stato dell'arte della mobilitazione che state portando avanti.
1: Allora, dopo, diciamo, le mobilitazioni di settembre-ottobre che ci hanno visto raggiungere dei risultati molto molto importanti, quindi abbiamo fatto un'occupazione della banchina che ha fatto sì che per la prima volta una nave della NATO non rispettasse quello che era un contratto con le nostre compagnie, dopo che ci hanno visto bloccare la ZIM, non per motivi bellici, ma per proprio creare un vero e proprio embargo economico allo Stato illegittimo di Israele, il potere, il capitale ha trovato il proprio modo di metterci i bastoni tra le ruote. La nave che abbiamo fermato, ad esempio, che faceva parte di una linea della SLNC che triangolava gli Stati Uniti d'America, Israele e l'Italia, è stata spostata come traffico su Piombino. Questo ci ha dato modo di cambiare anche un po' quello che è il passo della mobilitazione dell'impegno, perché ci ha, fra virgolette, costretto, ma in senso positivo, a creare reti che ripercorressero tutta quella che era la filiera poi che le merci in transito fanno, che non si limita naturalmente solo al porto, ma naturalmente partono da delle aziende per arrivare e quindi usano anche vettori di trasporto, ferrovie. Quindi abbiamo creato una rete proprio che vada in questo senso, anche con la creazione di un bollettino che è Hub, che potete trovare sulla pagina di Nobase, che ripercorre un po' quello che è l'Hub toscano in modo da mettere in risalto quali possono essere le criticità che poi il capitale si trova davanti, e questo ha portato anche a bloccare uno dei treni alla stazione di Pisa con dei mezzi militari sopra. Ma questo lavoro è nato da una collaborazione che parte con la consapevolezza che quella nave arrivata a Piombino faceva parte di un traffico che avevamo vissuto a Livorno. Il lavoro congiunto con i ferrovieri che hanno diciamo, aiutato a capire quale fosse la tratta e la destinazione delle merci. Un primo blocco che è stato effettuato su Livorno, alla stazione Livorno Calambrone, che è stato utile per ritardare il convoglio di 4 ore e permettere alle compagne e compagni di Pisa di organizzare un blocco molto più consistente ed efficace, che ha portato a fermare il treno e a rimandarlo e quindi non fargli raggiungere la destinazione. Quindi questo è un po' attualmente il contesto in cui lottiamo.
0: Ecco, stavi descrivendo un elemento che è abbastanza centrale quando parliamo di porre un freno alla macchina bellica, un elemento diciamo di criticità per chi vuole organizzarsi in questo senso, che è la compartimentazione così diffusa della macchina bellica, una supply chain che, come ci spiegava Alberti prima, per chi stava ascoltando sulle libere frequenze, è particolarmente diffusa, che non parte solo nella macchina bellica dell'industria bellica, ma che si intelaia in tutti i poli di produzione, che tra l'altro non sono tutti in Italia, ma hanno anche dei processi di esternalizzazione e di integrazione anche con altri paesi, il che rende molto difficile da un punto di vista di mobilitazione intrecciarsi con tutte le categorie di lavoratori che fanno parte in maniera non diretta ma indiretta della macchina bellica. Per questo ti vorrei chiedere quali sono le vostre prospettive, diciamo, di dialogo intercategoriale, ma anche su un piano internazionale di lavoro sindacale, diciamo.
1: Sì, tanto USB ha creato e sta creando e aumentando quella che è una rete internazionale dei portuali che serve proprio per limitare anche i casi che abbiamo descritto prima, quindi un disagio trovato nel porto di Livorno diventa una possibilità nel porto di Piombino, e questo non può e non deve succedere. Quindi la cosa più importante è creare intanto tra i porti come logistica, perché poi tante delle merci, l'80-90% delle merci o prima o dopo durante il processo produttivo passa dai porti, quindi chiaro è che ha come luogo proprio un ruolo strategico importante, ma che non si limiti solo a quello. Quindi quella sia l'esempio di internazionalismo e quindi di classe operaia che si unisce, ma che serva proprio per dare lo stimolo anche a tutte le altre realtà che sono coinvolte. Come dicevi, purtroppo non c'è più la mitraglietta che gira, cioè la canna rigata, il meccanismo, l'ingranaggio, il mirino, tutte queste vengono catalogate come merci, come merce commerciale, e noi invece sappiamo qual è poi l'uso finale che ne viene fatto. Quindi questo è semplicemente un modo che il capitale usa per sorpassare quelle che sono le leggi in essere, per evitare proprio i traffici che noi cerchiamo di fare. Quindi l'idea è proprio quella di riunire in una forma di lotta collettiva quelle che sono tutte le fabbriche, ma tutti i posti di lavoro che incrementano questa supply chain, che ormai è diventata l'indirizzo economico che i paesi occidentali hanno deciso di avere. Quindi ancora più forte deve essere l'impegno da parte del proletariato, ma anche di tutte le persone sensibili e che si avvicinano a questo genere di lotta.
0: Ecco, un elemento che sta, diciamo, portando un'enorme attenzione e che poteva essere anche Cremaschi nel dibattito che abbiamo riportato prima, è come ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma, per cui non è più il padrone che ha paura del lavoratore, ma pian piano abbiamo dei padroni sempre più aggressivi che non ricorrono neanche all'utilizzo della forza dell'ordine per aggredire direttamente i lavoratori ai picchetti, ma agiscono con le loro stesse mani, dei padroni che di fatto hanno perso della paura, che invece bisognerebbe che si ricostruisca. Chiederei in primo luogo quali sono secondo te gli elementi focali di questo riprendere forza del padrone come ruolo proprio anche domaniale, e invece di come si sta creando e di come si sta costruendo un'erosione del diritto allo sciopero dall'altro lato della medaglia.
1: Sì, abbiamo avuto una stagione in cui i sindacati confederali hanno creato questa forma di tutela per i lavoratori che erano i contratti nazionali, e che quindi, se da una parte promettevano di garantire un'equità all'interno del solito settore, anche in parti diverse dei territori, dall'altra ha creato una suddivisione della classe operaia, e quindi ha allontanato quello che era il potere operaio dalla fase decisionale. I contratti, i benefici, le condizioni di lavoro e di sicurezza non vengono purtroppo in molti casi più trattati direttamente dai lavoratori, ma è una mediazione vera e propria che avviene tra il padrone e il sindacato, e molto spesso non c'è da parte del sindacato l'idea di tutelare il lavoratore, quindi di far sì che la forza che ha all'interno della macchina capitalista venga espressa, ma molto spesso viene tutelato quello che è il padrone e il capitale, e quindi si va incontro con accordi e anche come si chiamano, quando i rinnovi di contratti nazionali in scadenza, che vanno proprio incontro ai padroni. Stessa cosa avviene per il traffico di armi e il dual use. Comunque i sindacati confederali stanno spingendo molto su questa macchina, perché lì risolve il problema occupazionale, mentre poi dall'altro lato non si riesce a capire quanto questo stia togliendo libertà in altre zone del mondo, ma che piano piano sta anche diminuendo tutti quelli che sono i diritti che abbiamo conquistato come lavoratori e lavoratrici con le lotte e le vite di tante dei nostri.
0: Io ti ringrazio moltissimo, vorrei chiederti proprio un'ultima battuta, se state avendo già una dimostrazione concreta delle, come dire, le, della progressione di erosione di titolo allo sciopero, delle, come dire, le minacce che stanno facendo da parte del governo di cercare di far sì che di fatto questo manchi e non venga più a sussistere, se c'è un dato concreto per chi continua a mobilitarsi in questo senso.
1: Ma il dato più allarmante è che non sono nemmeno più il... non è nemmeno più il capitale e i padroni che dividono la classe operaia, ma sono proprio i sindacati stessi, con una gestione degli scioperi, una divisione degli scioperi sia per categoria ma anche una scelta di data che divide nello stesso tema stesse classi di lavoratori e di lavoratrici. Quindi secondo noi è importantissimo ritrovare questa coscienza e capire chi sta davvero al tuo fianco o chi sta lavorando per il proprio interesse, ma soprattutto per l'interesse dei padroni.
0: Io ti ringrazio moltissimo. Per chi si fosse collegato più tardi, stavo ascoltando Simone dei GAP di Livorno. In ultima battuta, se vuoi aggiungere qualcosa c'è lo spazio, altrimenti ti auguro una buona permanenza qua a Venaus.
1: Sì, volevo esprimere solidarietà a tutte le compagne e compagni che stanno subendo repressione negli ultimi anni, che hanno sempre subito repressione. E un appello sempre a tutta la militanza, a tutti i compagni e le compagne, di rimanere a fianco di chi viene colpito dalla repressione, farci sentire sempre parte di qualcosa di collettivo, non solo per raggiungere il risultato, ma anche quando le cose vanno meno bene.
0: Vi vogliamo tutti liberi, e per chi non è potuto essere qua a Venaus, siete nei nostri pensieri, ma anche nella nostra lotta. Grazie mille Simone, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, ciao a tutte.

Mentre al 346-6673-263 arriva un cisti molto importante, ritata massiccia in corso Giulio Cesare, angolo via Cherubini. Ripeto, c'è una retata massiccia in corso Giulio Cesare, angolo via Cherubini.

in attesa di chiamare il nostro primo ospite telefonico, dopo aver sentito il servizio registrato nell'Alta Felicità di Simone De Gap. E ci siamo messi all'ascolto di dei pezzi selezionati per voi in sequenza: i Peaches, The Rub, Dame Aria, Devotion e Kim Gordon, Don't Play It, è la, del, è il pezzo che state sentendo in questo momento. Buon ascolto, Blackout.

ocean, golden vanity. You can.

0: 105.250, riprendono le dirette qui su Radio Blackout, ai nostri microfoni abbiamo il nostro primo ospite della serata, che è un compagno di Taranto, Michael, che salutiamo. Buonasera Michael, ci senti?
1: Mi sento, ciao, buonasera a tutti e a tutti.
0: Benissimo, Michael, ti abbiamo chiamato perché è di nuovo quest'estate protagonista la città fabbrica, la fabbrica in città, la città di Taranto, perché la Corte di Appello di Milano qualche giorno fa ha ordinato lo spegnimento e la chiusura del riscaldo dell'ex Ilva di Taranto.

0: entro il 29 ottobre del 2026, quindi mancano pochi mesi, diciamo. Questa sentenza è stata diciamo sofferta, è la prima, insomma, che parla chiaramente. Non è una sentenza definitiva, perché insomma la parte padronale può ricorrere con un ricorso d'urgenza alla Cassazione, ma al di là di quelle che sono le prospettive di annullamento di questa sentenza, noi ci sentivamo di accogliere dal punto di vista politico e anche emozionale una riflessione su questa frequenza. Quindi, al di là di questo, in una città da sempre sotto ricatto tra salute e lavoro, ambiente e lavoro, e come ha reagito, come si è svegliata, insomma, come si è comportata dal punto di vista della reazione a questa sentenza? Se puoi incominciare da questo punto qui, grazie.
1: Sì, grazie mille. Ciao, allora, non mi soffermerò più di tanto appunto su, diciamo, la parte più tecnica giuridica della sentenza, ma proverei un po' più a condividervi quello che è un po' la percezione, anche il sentimento collettivo che ci stiamo vivendo qui a Taranto in queste giornate. Da un lato sicuramente possiamo dire che rispetto al piano più politico dei vari movimenti che sono dati a Taranto, questa sentenza, per quanto è storica rispetto al suo momento, in qualche maniera pone però in continuità tutta una serie di ragionamenti che già nel 2012, dove classe operaia e cittadinanza stavano mettendo, diciamo, a tavolino, cioè non solo più una mera questione del ricatto occupazionale, non una mera sola questione ambientale, ma mostrare bene come questo modello fabbrica territorio era pervasivo rispetto alle forme di oppressione e di violenza che si subiscono nel quotidiano. E al contempo, quindi, se da questo punto di vista la sentenza dà questa cosa, rispetto invece a come ce la si sta vivendo, se l'è vissuta, in qualche maniera sembrerebbe che un po' il trauma ancora è plausibile da questo punto di vista. Da una parte abbiamo, no, ancora una risposta degli ambientalisti e anche della parte istituzionale ancora che grida in qualche maniera, no, alla chiusura, alla deindustrializzazione, alla decarbonizzazione, a tutta una serie di termini, però con una risposta ovviamente che in qualche maniera ammette in difficoltà strutturale la classe operaia, ancora forte, ahimè, questo immaginario che si è costruito, che sicuramente è stato anche, come posso dire, funzionale diciamo al ruolo che hanno avuto i sindacati confederali, ovvero ancora di vedere l'operaio, la classe operaia come l'unico nemico, come l'unico problema rispetto a questa roba qua. Al contempo è palese che dall'altra parte ancora invece in qualche maniera non si vuole fare i conti in realtà con cosa significa chiudere questa fabbrica. Anche in questo caso io penso che i nostri movimenti a partire dal 2012 erano stati abbastanza lungimiranti e sapevano benissimo che in questa fase si sarebbe, diciamo, trovata la fase più in crisi, ecco, diciamo, della produzione dell'acciaio. Appunto, allora in quel momento, allora da quel punto di vista, allora in qualche maniera la questione dell'ex Ilva non si esaurisce meramente nella chiusura, ma come la chiudiamo fondamentalmente. Cioè, se adesso la sta chiudendo con cos'è il capitalismo, per quanto capiamo che la nostra cittadinanza è inevitabilmente, dopo che ha vissuto tutta questa violenza, facilmente ricadi sul meno peggio, secondo noi dobbiamo avere anche la lucidità però che questa contraddizione con la chiusura dell'Ilva in questa maniera non risolve comunque né lo sfruttamento della classe operaia in generale sul territorio tarantino, perché ricordiamo bene che oltre l'ex Ilva c'è Eni e ci sono tante altre fabbriche nocive, altre forme di sfruttamento, ma al contempo c'è un altro livello su per la quale che bisognerebbe interrogarsi. Ovviamente noi siamo sempre stati contrari totalmente alle posizioni dominanti dei sindacati, è però la possibilità che rispetto ai nuovi scenari che si aprono è che davvero la cittadinanza e la classe operaia possono avere decisionalità rispetto ai presenti e ai futuri di Taranto. E forse è un po' su questo che gli scenari si aprono, e appunto riprendendo la sentenza, no? Non è tanto, diciamo, quando, diciamo, come avviene, ma anche quando come avviene, no? E nel senso che arriva in un momento in cui Taranto viene posto come laboratorio di tutta una serie di cose, no? Questa sentenza coincide anche con l'arrivo dei giochi del Mediterraneo, che sono finanziati da SNAM, che sono finanziati da Banca Intesa, che sono gli stessi responsabili, no, del greenwashing nel Mediterraneo, delle politiche ecocide, no? Quindi tutti vedono questa cosa da una parte, no, come una transizione, no? Finisce quel brutto, quel vecchio che ci ha ucciso, che ci ha prodotto tumori, dolori, e in qualche maniera invece la logica del grande evento dello sviluppo sostenibile come soluzione, ecco, a questa violenza sistemica e storica che è in atto sul territorio tarantino. E forse però ci sono anche delle soggettività, tanto politica ma quante anche cittadine, che invece questa roba non la vogliono vedere come una transizione, non la provano a leggere più in continuità, no? In qualche maniera questi due modelli invece di violenza provano a coesistere. Da una parte questa fabbrica che sembra che vada per chiudere, non si chiude, ma speriamo che appunto ad ottobre arriva questo momento, però in qualche maniera dall'altra parte c'è questa logica del grande evento e delle grandi idee, che no, Taranto deve essere questo ancora deve avere questo ruolo strategico, no? Da una parte hai, no, la destra che ti ripete che ancora una volta il siderurgico, l'acciaio deve essere strategico per il paese, perché inevitabilmente, no, le economie di guerra devono in qualche maniera ancora trionfare invece della possibilità di nuove economie, di vita, bisogni e desideri, però al contempo ancora anche la sinistra progressista e ambientalista che continua a ripetere a pappagallo, no, che sviluppo, benessere si danno comunque all'interno di tutti quei meccanismi. Ecco, noi pensiamo che invece la possibilità reale che ci dà la questione del siderurgico e questa sentenza, ma in generale tutto quello che è stato, no, la vertenza storica dell'ex Ilva, in qualche maniera invece ci deve porre sulla possibilità di interrogarci appunto su quali mondi vogliamo, su quali lavori ormai sono inutili e vanno annullati, invece su quali lavori essenziali dobbiamo in qualche maniera, no, porre in riflessione, e porre soprattutto rispetto al nostro, posso dire, stare insieme a livello, no, anche politico e collettivo, cioè quindi Taranto come la più come laboratorio da questo punto di vista, che non semplicemente come la rincorsa a una astratta idea di alternativa di sviluppo che in qualche maniera invece sempre invece svolto nulla che avanza. E lo stesso possiamo parlare anche da un punto di vista invece rispetto alla reazione degli scioperi, lo sciopero sindacale che è stato chiamato il 3 agosto in qualche maniera non ha portato la cittadinanza in piazza, e quindi c'è anche un problema di questo punto di vista, che appunto se la fabbrica viene protratta e chiusa così vuol dire che non è che c'è davvero una ricongiunzione, no, tra queste due istanze che dovrebbero stare insieme, ma rischia ancora che il trauma rimane molto più profondo, soprattutto ancora se c'è questa stigmatizzazione di voler far coincidere la classe lavoratrice operaia con quello che invece è il sindacato confederale, quelle che invece sono le decisioni sindacali. Io penso e noi pensiamo che invece sono tanti operai che in qualche maniera se ci si confronta in qualche maniera chiedono molto di più che semplicemente rimanere in quella fabbrica, chiedono ovviamente reddito, come chiedono casa, come si chiede un diritto all'abitare, un diritto all'infanzia, cioè forse è lì che più che altro non è che risolvi la contraddizione, ma se interroghi quella contraddizione ti permette di almeno far aprire nuovi spazi di possibilità, di confronto, di conflitto. Invece ci sembra che ancora la questione invece appunto passatemi in termine più dominante rischia di rimanere ancora soffocante, ecco, rispetto a questa roba qua, a questa contraddizione. Ecco, invece un punto di vista ecologista che si intreccia con una dimensione di classe, di genere, antiracista, in qualche maniera ci deve invece far interrogare su come questa questione apre nuove scenari di lotta, cosa che noi lo diciamo chiaramente in questo momento sul piano territoriale che non vediamo. Cioè, non vediamo quello che invece si vorrebbe vedere, ma non perché la cittadinanza è atestica, perché la cittadinanza è solamente disillusa, no, forse anche la cittadinanza capisce in questo caso che appunto ci dovrebbe essere una terza via, se non invece sempre con questa doppia dicotomia in cui non permette di far emergere altre narrazioni e altri anche modi di ripensare il territorio e di avere la possibilità reale poi di pensare cosa desideriamo sui nostri corpi e sui nostri territori. Questo è un po' il quanto, è un momento appunto storico rispetto a questa roba qua, rispetto anche ai giochi del Mediterraneo, vedremo cosa si darà in questi giorni anche.
0: Ecco Michael, a proposito di unire la classe operaia con la cittadinanza attiva o meno, con chi abita i territori, chi li vive, chi subisce da anni questa cosa qui, volevo sapere se c'erano in prospettiva dei momenti in cui ci si incontra, ci si confronta e avete programmato, sono programmati insomma a breve o a lungo termine, insomma penso a breve, insomma, perché a lungo termine c'è già ottobre.
1: Allora, sinceramente sì, nel senso che da un punto di vista più generale inevitabilmente si tornerà, anzi più che si torna, devo dire che in realtà non si è mai finita di scendere in piazza o per una questione o per un'altra, sia per la questione palestinese, per le questioni ambientali, perché in questo caso appunto Taranto in qualche maniera si ritrova ad essere questo campo appunto di sperimentazione, no, tra violenza ambientale e violenza di classe. Comunque già sappiamo bene che il 21 agosto è stato chiamato un presidio da Cobas, Brindisi se non erro, e dallo SLAI Cobas proprio in occasione dell'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo per contestare proprio quello che sta succedendo da un punto di vista sia rispetto alla questione ex Ilva, ma anche rispetto, appunto, come dicevamo prima, al ruolo dei giochi del Mediterraneo. Nei mesi a venire, ovviamente, con, anche su un piano regionale, rispetto anche al continuare a mostrare anche come, appunto, questi modelli di industrializzazione nociva e di militarizzazione, no, sono complici in queste economie di guerra. Si sta pensando a costruire una manifestazione importante contro il consolato sionista a Bari, che in qualche maniera non si riduce meramente, no, alla presenza di questa infrastruttura, ma che in qualche maniera vuole esprimere tutte le contraddizioni che i nostri meridioni vivono, e in generale rispetto anche a continuare la nostra solidarietà con il popolo palestinese. Su Taranto speriamo che invece, anche rispetto, appunto, alla questione ex Ilva, più che rimanere imbrigliati ancora in queste due dicotomie, speriamo che invece possa emergere qualche imprevisto, possa emergere sempre una soggettività collettiva imprevista, che in qualche maniera provi a scardinare, appunto, quello che ancora sembra da una parte la rincorsa a un'altra idea di sviluppo che si sfrutta, o rimanere ancora imbrigliata a questa idea di capitalismo fossile, coloniale e militarista, ecco. Quindi sicuramente si scenderà in piazza e sicuramente ci saranno momenti importanti, però un po' lo capiremo anche strada facendo tra compagni, ecco.
0: Ecco Michael, andando verso i saluti, volevo chiederti dove possiamo trovare informazioni e aggiornamenti su tutti gli sviluppi che si avranno o si sono avuti in questi momenti.
1: Certo, allora potete sentire tranquillamente le pagine della convocatoria ecologista Taranto, le pagine di Taranto per la Palestina, e invece rispetto un po' allo specifico, rispetto alla questione ex Ilva, in particolar modo rispetto al nostro posizionamento, no, che appunto prova a tenere insieme complicità tra la classe operaia, lavoratrice e cittadinanza, anche le compagne e le compagne del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti.
0: Ti ringraziamo tanto, Michael, per il tuo aggiornamento, e a presto da Taranto a questo punto.
1: Ciao, da presto, grazie mille, Benny, ringrazio tutta la redazione e un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio, ciao Michael.
1: Ciao.
2: Okay, so part of it is self-image.

myself in her still.

Siete sempre su Radio Blackout. Queste sono le dirette del martedì tardo pomeriggio sera. Frittura mista.

0: Ebbene, andiamo a introdurre l'ultimo argomento di questa puntata. L'ultimo argomento è stato registrato durante l'Alta Felicità nell'ultimo weekend di luglio e la postazione di Radio Blackout si è fisicamente trasferita per i 3 giorni del Festival dell'Alta Felicità in quel di Venaus, nei pressi del campeggio e dell'arena, insomma, in quella zona lì del presidio di Venaus. Abbiamo mandato 3 giorni di dirette special dall'Alta Felicità. Uno in particolare abbiamo deciso di rimontarlo e ritrasmetterlo sulla nostra trasmissione perché probabilmente attinente. Infatti, imperialismo, riarmo e la riconversione torinese. La chiacchierata è stata fatta con Massimo Alberti, un giornalista di Radio Popolare, dove si è affrontata con lui la tematica della riconversione torinese come esempio canonico del processo di militarizzazione della società. Questa riconversione è arrivata ben prima dei piani Rearm Europe e Readiness 2030 per il riarmo. Sullo sfondo della reindustrializzazione che sta colpendo diversi settori produttivi in Italia, l'automotive all'indotto, si rafforza infatti il piano di riarmo europeo da 800 miliardi imposto dalla presidenza della commissione UE von der Leyen. Interessante analizzare come l'industria automobilistica italiana ancora una volta si dimostri appendice di quella tedesca, ora leader della crisi del settore, e come ciò si ripercuote sulle scelte politiche in direzione del riarmo. In conclusione, partiamo dal lavoro dell'inchiesta svolto da Alberti, da Massimo Alberti, quel giornalista che vi dicevo di Radio Popolare, sul tessuto industriale torinese per analizzare le ricadute che sta avendo la compartimentazione dell'industria, dalla difesa sulle prospettive di produzione, ma soprattutto sulle prospettive sindacali e in direzione e di direzione alla guerra. Sentiamo adesso l'intervista di Carlo Alberti fatta da Radio Blackout durante il Festival dell'Alta Felicità l'ultimo weekend di luglio. Buon ascolto.
1: Siamo adesso a Venaus in compagnia di Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare, con cui affronteremo la vasta tematica della riconversione del torinese, di come l'industria bellica su sospinta politica sta accelerando un processo bellico tramite proprio l'innervatura delle industrie. Ecco, come prima cosa io ti ringrazio di essere presente oggi sulle frequenze e ti saluto.
2: Ma grazie, no, credo che essere qui è importante ed esserlo qui tanto meno oggi dopo la colata di, chiamiamolo, fango che è piovuta anche ieri su questa valle. Stamattina in radio avevamo ospite nel nostro giornale radio Marco Revelli, che immagino qui non abbia certo bisogno di presentazioni, che faceva umilmente notare come in una valle che da 30 anni viene militarizzata, umiliata, o almeno ci provano, perché evidentemente anche quello che c'è qui intorno dimostra esattamente che non ci riescono, insomma, che tutto poi si riconduca a dinamiche di scontri di piazza, vuol dire che qui si è fin troppo buoni probabilmente rispetto a quello che si subisce, come evidente la strumentalizzazione politica che ne viene fatta, insomma, fa abbastanza ridere tirare in ballo l'opposizione, che in realtà sappiamo essere totalmente o quasi favorevole alla TAV, come faceva notare Revelli, la destra in questo momento è quella che crea il problema e poi pensa di risolverlo con questa mitizzazione della polizia in carenza di altri argomenti, per cui tanto più oggi era importante essere qui.
1: Ti ringrazio per questo commento. Già oggi in rassegna stampa sottolineavamo anche come il commento politico della Meloni e compagnia cantante si inserisca in una evidente boutade politica, cioè il tentativo di, come dire, lavarsi le mani dal sangue di Fakir, il tentativo di distogliere l'attenzione mediatica, riportando anche un po' la retorica degli anni di piombo. sì, nasce da come dire, l'importanza di un movimento che è trentennale e che non ha mai fatto un passo indietro, ma anche dall'importanza di ribadire il pugno di ferro quando la questione del TAV si fa sempre più centrale e anche più scottante. Ecco, a proposito di TAV, di TELT e di come le industrie stanno anche ridisegnando il territorio del torinese, proprio su questo vorremmo andare a vertere, però per parlare di altre industrie che conosciamo molto bene, chi segue le frequenze di Radio Blackout ne ha sentito parlare molte volte, come Leonardo, Collins, Avio Aereo e i vari attori che in questo momento stanno ridisegnando quello che era un tempo il tessuto dell'automotive. Io, come prima domanda, visto quello di cui tu tratti, vorrei chiederti di questa economia territoriale che si sta dispiegando sul torinese, questa riconversione o innanzitutto deindustrializzazione, la prima domanda che ti vorrei fare quando parliamo di bellico e quando parliamo di come funziona, stiamo parlando di deindustrializzazione o di riconversione?
2: Allora, noi ci siamo sentiti circa un annetto fa proprio su queste frequenze e anche in dibattiti pubblici qui a Torino, a partire proprio da una serie di lavori sulla base dei quali mi avevate contattato, che partivano proprio da Torino e da un dialogo con diverse RSU di questa zona, in cui già alcuni iniziavano a dire che all'interno delle loro aziende una parte della produzione stava iniziando a spostarsi verso la produzione legata alla difesa. Ecco, e parlavamo appunto, avevamo iniziato a citare una serie di casi di aziende che stavano pensando di cambiare la loro produzione. A un anno di distanza penso che avevamo già sul tavolo una serie di elementi, ma che stavamo forse sbagliando a leggerli. Nel senso che è chiaro che se guardiamo i dati, anche quelli dell'Osservatorio Milex o legato all'archivio Disarmo o del SIPRI, il più importante centro studi europeo sulla difesa, vediamo chiaramente che i capitali si stanno spostando in una determinata direzione, e che è quella dello sviluppo dell'industria della difesa. La situazione italiana è un po' diversa rispetto ad altri casi europei come la Francia o in particolare la Germania, per cui guardare all'azienda che produce paraurti e che inizia a produrre invece cingolati era probabilmente una lettura sbagliata. La lettura corretta era invece proprio quel tipo di elemento lì, e che adesso è quello che in realtà vediamo svilupparsi. Quindi non un'industria che si riconverte completamente, ma industrie che fanno parte di una supply chain, quindi una catena di fornitura, che necessariamente, cambiando la direzione dei principali fornitori o sviluppando capitali principali fornitori, iniziano a indirizzare una parte delle loro produzioni verso questo tipo di industrie. Citavamo il caso di Leonardo, che è il principale caso italiano. Leonardo dichiara di avere circa 7.000 imprese italiane nella propria catena produttiva, vuol dire che ci sono 7.000 imprese che non sono tutte imprese che già ieri lavoravano esclusivamente per la difesa e che non lavorano nemmeno oggi per la difesa, ma sono imprese che evidentemente stanno iniziando a spostare una parte più o meno consistente del loro fatturato in questa direzione. Questo rende decisamente più complicato capirlo, rende decisamente più complicato analizzarlo, perché si tratta davvero di andare a guardare, a fare un lavoro meticoloso e certosino che va a guardare tra le righe dei comunicati aziendali delle aziende. Nessuno ti dirà mai oggi produciamo copertoni, domani produciamo i fucili, però nei comunicati delle aziende iniziano a comparire come sviluppo partnership con l'aerospazio o la difesa, quindi parole di questo tipo qui. Come non abbiamo ovviamente un dato sulla quantità di fatturato complessivo che si sia spostato in questo settore, sono deduzioni che possiamo fare. Quello che possiamo dire è che è questo l'elemento che possiamo andare a vedere e che è quello che sta succedendo. Così come se il governo circa sempre più o meno un anno fa il tavolo dell'automotive diceva apertamente dobbiamo spostare una parte della produzione dell'automotive che è in crisi verso la difesa, ora non lo dice più, anche perché ci sono evidenti impossibilità materiali di riconvertire in così breve tempo produzioni anche sotto alcuni aspetti abbastanza diversi, in molti casi compatibili, lo vedremo poi nel dibattito questo pomeriggio, ma in molti casi molto diverse. Per cui la frase che usa ad esempio il governo, ma che ha iniziato a usare anche Confindustria, che c'è da dirlo all'inizio, non era esattamente convintissima di questo tipo di sviluppo, è di produzione integrata. Produzione integrata e sviluppo di produzione integrata che vadano a intersecarsi anche col filone della difesa. Ora ho negli appunti le frasi esatte che vengono usate, non riesco adesso a recuperarle, però il tema è esattamente quello: creare un'integrazione tra l'industria civile e quella della difesa, dove evidentemente una serie di capitali, quindi di profitti e di produzioni, vanno via via a spostarsi verso quell'ambito. Ed è anche molto difficile da intercettare come cosa.
3: Intanto grazie moltissime per l'ottimo quadro che ci hai fornito, però appunto su questa base, su questa fotografia della realtà, ci spostiamo invece su quanto riguarda la parte lavoratori e lavoratrici, nel senso, all'interno di questo quadro, all'interno anche di una contingenza, diciamo, repressiva, dove il diritto allo sciopero, il diritto a manifestare, il diritto a resistere in generale all'interno dei posti di lavoro è sempre più alle strette, in qualche modo tutto il comportamento di lavoratori metalmeccanici e lavoratrici metalmeccaniche all'interno di questo settore ha da affrontare nuovi tipi di prospettive, nuovi tipi di forme di resistenza a questo quadro che è stato detto così. E inoltre, cioè, lo chiediamo anche alla luce del fatto che tu hai condotto delle interviste, un'inchiesta proprio nel torinese, proprio per Radio Popolare, se ci puoi fornire qualche spunto di ipotesi, qualche spunto proprio sulla base di questo.
2: E sono molto onesto, siamo in un terreno ancora in qualche maniera sconosciuto, quindi non ho una risposta a questa tua domanda. Riprendo il concetto precedente, la frase, qui volano foglie, intanto c'è una piacevole arietta, la frase esatta che viene utilizzata generalmente è integrazione delle filiere, che è quello che dicevamo prima. È chiaro che se parliamo di l'industria X che cambia la produzione, il meccanismo diventa anche quello, ci sarà un RSU che valuta se protestare o meno di fronte ad un fatto conclamato. Il problema è esattamente quello che noi non siamo davanti a dei fatti conclamati, perché come dicevamo prima difficilmente troveremo qualcuno che ci dirà domani cambiamo. Questa ambiguità, dove appunto cresce il numero di aziende che affiancano le produzioni militari a quelle civili, le aziende entrano nella filiera della difesa magari continuando a fare le stesse cose che stavano facendo prima, per cui e non ci si accorge nemmeno necessariamente di un cambio di produzione, perché non è tanto la produzione che cambia, è il nostro committente quello che sta cambiando e che è un committente della difesa, perché le grandi imprese della difesa come Leonardo da solo ovviamente non sarebbe in grado di soddisfare quel tipo di domanda, ma pensiamo anche a tutto il nord-ovest e in particolare il nord-est. Se la Germania inizia a cambiare le sue produzioni dall'automotive alla difesa e le imprese italiane di quest'area territoriale sono subfornitori della Germania, è ovvio che magari continueranno a fare le stesse cose, però le faranno per un'industria che sta in un diverso ambito. Siamo in una fase in cui la difesa viene sempre più presentata come una politica industriale e questo complica ovviamente il tutto, per cui l'argomentazione non è solo servono più armi, ma dobbiamo salvare la capacità delle manifatture europee, dobbiamo riassorbire alcuni settori che sono in crisi come l'automotive, dobbiamo mantenere l'occupazione e di conseguenza dobbiamo sviluppare tecnologie che possano essere utilizzate sia nell'ambito civile sia quello militare, il famoso dual use. È chiaro che nel momento in cui questa cosa diventa qualcosa di non più riservato a poche realtà produttive, ma inizia a diventare una cosa massiva e i segnali ci dicono questo, e anche il tipo di intervento che si può fare è estremamente più complicato, perché innanzitutto diventa necessario che ci siano delle RSU che siano molto attive in questo, spulciare bilanci aziendali, guardare quello che succede nell'azienda, prestare particolare attenzione ai fornitori e quindi, se diciamo così, per rispondere un po' alla domanda iniziale, il primo pezzo di lavoro sindacale che ci sarà da fare è probabilmente questo, è un elemento di conoscenza, perché come dicevamo, un conto è cambiare la produzione, lo vediamo, un conto è fare la stessa produzione ma cambiando ambito e cambiando fornitore. Questo dobbiamo andarlo a vedere e dobbiamo andarlo a scoprire noi. Quindi questo, in questa fase probabilmente questo è il primo pezzo di lavoro che c'è da fare per capire se il posto dove stiamo lavorando, per il tipo di produzione che ha, compatibile anche con un ambito diverso dal nostro industriale, va a spostarsi verso l'industria militare o meno. Una delle RSU con cui mi capitava di parlare un anno fa produceva laminati. È ovvio che parliamo di laminati che possono essere utilizzati per la scocca di un'automobile o per la scocca di qualche tipo di altro mezzo. Questo da cosa dipende? Torniamo al punto principale di prima, dipende dal fornitore. E però è questo, credo, in questo momento il lavoro che si ha da fare prima di passare al tema successivo, e quindi come fare eventualmente per contrastarlo, che diventa ovviamente una cosa complicata, perché non è più una singola azienda ma diventa un intero sistema industriale che prende una direzione piuttosto che un'altra.
1: Ecco, a proposito di questo, per portare diciamo verso la conclusione, so che tra poco hai un dibattito a cui dovrai presenziare, quindi ti chiedo anche di essere breve nella risposta per concludere un po' il dibattito. Il terreno scivoloso che si pone di fronte a quello che stai descrivendo è appunto quello che noi come studenti universitari che hanno a che fare con chi studia il Politecnico conosciamo bene, ovvero il ricatto del dual use, la difficoltà di destreggiarsi tra poteri forti che cercano di mascherarsi con il civile. A questo proposito risulta abbastanza centrale il ruolo non solo economico, da cui l'Italia tra l'altro ha una tradizione storica di sudditanza rispetto all'automotive tedesca, ma anche il ruolo politico della Germania nella direttiva politica del riarmo. In breve ti chiederei quindi di chiedere come incidono le pressioni della filiera tedesca sulla supply chain che stavi descrivendo prima, soprattutto da un punto di vista politico e di tensione verso il riarmo.
2: Una risposta un po' più generale, questo esce un pochino dal mio campo. È chiaro che è tutto evidente che la Germania in questo momento sia il paese più principale e centrale, e che anche le politiche di riarmo europeo e di investimento verso questo settore nascano dalla necessità di una riconversione o di una ricollocazione industriale e politica della Germania, che in cui settori trainanti, lo stiamo vedendo col caso Volkswagen, notizie recenti dei 100.000 licenziamenti, la chiusura di 4 fabbriche, di cui una probabilmente peraltro verrà riconvertita proprio nell'ambito della difesa, sia l'aspetto trainante. Sostanzialmente c'è un intero continente che sta andando dietro al sostegno di questo tipo di passaggio. Sarebbe da analizzare, ovviamente non in questo momento la sede di farlo, perché se si è arrivati qua e perché un settore fondamentale per l'Europa come l'automotive sia crollato, e la risposta molto breve è perché mentre c'era un intero mondo produttivo che correva verso la transizione industriale e verso l'elettrico, noi rimanevamo inchiodati su grandi auto, grandi modelli, grandi consumi, e quindi sostanzialmente ai combustibili fossili. Un'industria che non è mai stata in grado da questo punto di vista di evolversi, convinta che questo sarebbe stato sufficiente per sopravvivere. Nel frattempo gli altri paesi correvano. In questo momento, se vogliamo ancora avere un'automobile a un prezzo decente e possibilmente elettrica, siamo costretti a ricorrere alla Cina, che sta iniziando ad investire in Europa aprendo fabbriche e cercando di consolidare partnership con l'industria automobilistica europea per andare a produrre qui i modelli che il mercato va a richiedere. L'Europa invece, che cercare di guidare questo processo, ha scelto di fare un'altra strada. Lo ha scelto sulla base di quel costrutto ideologico che conosciamo: siamo sotto attacco, quindi dobbiamo difenderci. Ammesso che anche ciò sia vero, sappiamo che la spesa militare europea nel suo complesso è ampiamente maggiore di quella, per citare quello che viene individuato come nemico, di quella della Russia, semmai andrebbe razionalizzata e orientata in maniera diversa. La premessa che non abbiamo fatto all'inizio, che però ci torna estremamente utile come conclusione, è che in realtà questo tipo di riconversione industriale si sta rendendo necessaria e tutto sommato non funzionerà del tutto, molto non funzionerà, perché la stragrande maggioranza della spesa che l'Italia, come la Germania, che l'Europa ha in termini di difesa è per comprarle le armi, per comprarle da altri. Si vorrebbero riconvertire sistemi per produrli, non è una cosa che si fa da un giorno all'altro, non è una cosa che si fa da un anno all'altro, non è una cosa che si fa nemmeno in 5 anni, anche se il tentativo è quello di accelerare. Credo che vivremo una lunghissima fase di transizione, le condizioni geopolitiche potrebbero cambiare, non è detto quindi dove questa necessariamente ci porterà, con una serie di incognite enormi anche sul piano occupazionale, perché sappiamo che l'effetto moltiplicatore dell'industria militare è estremamente inferiore a quello di altri tipi di industria, ma anche quello di settori come quello pubblico o dell'istruzione. Questo cosa comporterà? Credo che siano una serie di domande e di incognite a cui adesso è difficile rispondere, ma sono evidentemente i processi in cui come movimenti, come sindacati, dobbiamo stare con le antenne dritte, stare attenti, starci dentro, perché sono quelli che contrassegneranno anche le nostre vite future. E facevi bene a fare quel parallelismo sul dual use con l'università, perché il contesto è pari pari esattamente quello che abbiamo visto nelle università, che sviluppano poi in pensiero, in teoria, tecnologie, è quello che chiaramente stiamo vedendo ora nell'industria.
1: Io Massimo ti ringrazio moltissimo. Per chi si fosse collegato più tardi, stavate ascoltando Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare. Per chi è Venaus lo potrà ritrovare fra pochissimo nell'area dibattiti per parlare ancora di riconversione, mondo in crisi e guerra. E intanto ti auguro una buona permanenza qua a Venaus.
2: Grazie a voi, un grande abbraccio.
1: A te.

vai.

L'inconfondibile voce di Milva, sigla finale di Frittura Mista alias Radio Fabbrica, sigilla il finale di questa puntata in questo caldo 11 agosto 2026. Vi dà appuntamento al prossimo martedì, molto molto probabilmente ci saremo, ci sarò, ci sarà Andrea o io o insieme in cordata, perché in questo agosto caldo vogliamo continuare a trasmettere in diretta, mandare contenuti finché è possibile, finché sarà anche accesa la radio. E quindi per mantenere accesa la radio ricordatevi di partecipare alle iniziative che in questo momento sono in stand by, ma se volete potete donare in qualsiasi momento, quindi senza venire in presenza fisica ma andando semplicemente a curiosare sul sito di www.radioblackout.org e capire dove e come si fanno le donazioni. Potete anche, curiosando nel sito, sentire i nostri vecchi podcast delle puntate precedenti, sono tutte lì da 20 anni, 21 anni, da quando trasmettiamo, e le potete scaricare, sentire, vedere, leggere gli articoli. Non solo, potete anche vedere, ascoltare e scaricare gli articoli delle altre trasmissioni che qui su Blackout si impegnano a tenere viva la radio e costruiscono giorno per giorno, mattone per mattone, le dirette di questo palinsesto. Il palinsesto invece questo estivo è un po', insomma, occupato dalla nostra signorina Bobina, ma noi manteniamo alta la libertà di trasmettere in diretta e ci vediamo a questo punto martedì prossimo. Un saluto a tutti e soprattutto a quelli, quelle che sono in difficoltà di movimento, agli arresti domiciliari, gli arresti o insomma hanno subito provvedimenti restrittivi. Un saluto a tutti.

0: facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house.
0: Siamo ancora uno.
1: You NPC in the house.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Brodo di cani strategico, speciale musica dal contrabbasso. Andata in onda su Radio Neanderthal.

Salve salve, puntata che inizia in punta di piedi, scusate la ripetizione, e prima puntata di Brodo di Cagne Strategico del 2025, qui a Radio Neanderthal nella regia di Santa Fede Liberata, 2 gennaio. Oggi facciamo un po' di ascolti e cerchiamo anche di ricordare qualche perdita. Se n'è andato un altro grande, Barry Phillips, contrabbassista di aria dell'improvvisazione radicale, americano di origine, che poi si è spostato in Europa, ha vissuto a Parigi per lungo tempo. E niente, per iniziare ci sentiamo proprio un suo pezzo. L'idea è quella comunque di percorrere un ascolto legato allo strumento che Barry Phillips suonava, che è il contrabbasso, e ci ascoltiamo un pezzo suo storico in duo con un altro grande del contrabbasso, che è anche lui scomparso, Peter Cowald. Buon ascolto.

E grande Die Jungen Random Generators, questo è il disco uscito nel 79, come dicevo, a nome Peter Kowald e Barry Phillips, sull'etichetta Free Music Production, etichetta berlinese e tedesca, fondamentale etichetta della musica improvvisata radicale europea, che vedeva lo stesso Kowald insieme a Peter Brotzan e altri musicisti in un collettivo che hanno dato alle stampe numerosissimi dischi di diversa natura, a partire dai sudafricani che abbiamo spesso lanciato, citato, come Luis Molo, ma a tutti i musicisti dell'area improvvisativa europea, dall'Inghilterra alla Germania, alla Francia, c'è Steve Lacy, Evan Parker, Yoshi Wada, lo stesso Barry Phillips. E adesso teniamo il filo, cioè partiamo dall'ascolto dai suoni bassi, dal contrabbasso. Ci ascoltiamo una prossima cosa, poi ve ne parlo.

Jonathan Tim Jr., in arte Ahmed Abdul Malik. È stato un contrabbassista americano di origine congolese che diciamo tra gli anni 50 e gli anni 60 ibrida la musica araba con il jazz. Lui ha suonato con nomi importantissimi: Art Blakey, Thelonious Monk, John Coltrane. Nei suoi album persegue fino alla fine degli anni 60, poi si dedica alla didattica. Persegue questo tipo di commistione molto interessante. Qui lo vediamo nel disco Jazz Sahara insieme a Johnny Griffin, sassofonista tenore, da un suono riconoscibilissimo. Persegue questo tipo di commistione suonando, anche diventando padrone dell'oud, che è uno strumento diciamo tipico della cultura araba. Adesso ci ascoltiamo un'altra cosa, partiamo direttamente e poi ne parliamo. Buon ascolto.

e Away from the Cage Stars. Questo è un splendido pezzo da cui è tratto anche il nome dell'album, dei Gata Negra, gruppo che è attivo alla fine degli anni 90 in Australia, e abbiamo scelto perché al basso, la linea di basso è molto chiara, si sente benissimo, c'è un personaggio molto importante della musica radicale australiana, originaria di Perth, e parliamo di Kate Hope, che una musicista al basso elettrico, ha sperimentato aspetti di varia natura del proprio strumento, partendo dal noise alla musica cantautorale alla performance. Il suo bandcamp è ricchissimo di musica dagli anni 90 fino ad oggi, passando per cose estreme anche inascoltabili, quindi di una grossa sensibilità. E questo, come dicevo, è Cage Stars del 99, Gata Negra. Adesso passiamo ad un altro ascolto che qui su Brodi Cagne Strategico abbiamo intuito che c'è una linea, anche se non è stata programmata, ma è quello della musica dal basso. Ma dal basso in che senso? Non dal basso quello che piace ai nostri compagni, diciamo, come come dire, slogan di propaganda, ma dal contrabbasso, dal basso elettrico. E quello che ci andiamo a sentire invece adesso è un contrabbassista norvegese, Akon Telin, ce lo sentiamo, poi ne parliamo.

a contrabbasso, spero di aver letto bene, a Contelin, contrabbassista, anno 76, che incide questo disco per la sua etichetta, che è specializzata per musica di contrabbasso, e lui è fondamentalmente un musicista di stampo accademico che ha studiato in Norvegia e ha collaborato, per fortuna ci aiuta a citarlo, un altro grande del contrabbasso italiano, Stefano Scodanibbio, morto qualche anno fa, diciamo 12 anni fa, nel 2012, personalità importante per la musica italiana, sia in ambito di musica improvvisata sperimentale che di contemporanea. Ha collaborato per più grandi musicisti, Xenakis, Bussotti, compositori contemporanei, e ha sia suonato con lui che rilasciato un disco insieme ad altri grandi contrabbassisti, tra cui anche Barry Phillips e un'altra grande musicista che ci andiamo a sentire e poi ne parliamo con calma. Buon ascolto.

E salve, di ritorno in regia dal vivo qui a Santa Federica Liberata con Radio Neanderthal, trasmissione Brodo di Cagne Strategico. Siamo passati dal disco di Joël Leandre, contrabbassista francese, diciamo di stampo contemporaneo ma anche dedita all'improvvisazione radicale, che ha collaborato con musicisti contemporanei a partire da Pierre Boulez fino a improvvisare con musicisti come John Zorn, Fred Frith, Derek Bailey, Evan Parker. L'abbiamo sentita nel disco insieme a un altro grande del sassofono tenore, Urs Leim Gruber, e al batterista Fritz Hauser. Quello che abbiamo sentito successivamente invece è Solaranus, tratto dall'album Igneo degli Zoo, disco uscito nel 2006 su Frenetic Records. Restiamo su questa linea continua di basso, in sottofondo sono sempre loro gli Zoo, e ci andiamo invece a sentire un disco con dei musicisti molto legati a Brodo di Cagne Strategico. E questo progetto Primitive Field, romano principalmente, o comunque di area romana, che vede Roberto Bellatalla al contrabbasso, un'altra figura interessantissima, che ne abbiamo parlato moltissimo anche in riferimento alla scena sudafricana della free music inglese di Londra, e qui lo vediamo insieme a un altro che già di cui già abbiamo già parlato, Christian Muela al didgeridoo e Ivan Macera alla batteria. Buon ascolto.

siamo di nuovo in diretta e abbiamo appena, diciamo, scusate anche la modalità un po' grezza, che fino adesso, diciamo, abbiamo avuto dei passaggi un po' sporchi tra un pezzo e un altro, ma abbiamo ricevuto una bellissima notizia di un amico che è diventato per la seconda volta padre e gli facciamo gli auguri in diretta, grande. E continuiamo sempre a ispezionare questi suoni dal sottosuono, dal sottosuolo. Ci siamo appena sentiti Roberto Bellatalla insieme a Cristian Muela e a Ivan Macera, e passiamo a una nostra, non so come definirla, concittadina. Ci andiamo a sentire alcuni estratti dall'album, da uno degli album di Nina Oppas, all'epoca Odio Sis. Nina Oppas è bassista di origine marocchina che vive a Napoli da circa da quasi 10 anni. Molto interessante il suo accento franco-napoletano, però diciamo si muove con una forte sensibilità tra musiche estreme come l'harsh noise, l'ambient isolazionista e certa musica di tradizione marocchina che molto probabilmente è andata a scavare in relazione alle sue origini. E ci sentiamo questo disco a nome Odio Sis, come dicevo, Deconstruction. Buon ascolto.

E quindi Deconstruction, Nina Hoppas, in arte Nina Bukhari, o forse no, non lo sappiamo, ma si fa anche chiamare Nina Bukhari. E questo era vari estratti dall'album Deconstruction a nome Odio Sis. Adesso passiamo ad ascoltare una musicista. Sempre al basso elettrico, interessante il modo in cui approccia lo strumento, fretless, con aggiunta di sintesi digitale. L'abbiamo vista suonare con molti musicisti, tra cui anche Camilla Giubran, e qui invece questo pezzo è raccolto da una sua performance insieme a dei musicisti, Jyoti Edge e Nikhil Gorpadkar, musicisti indiani, e si evince molto il rapporto tra la sua pratica basso elettrico, elettronica e strumenti tradizionali indiani. Buon ascolto.

A Journey in Time and Space, Floyd Croucci, Giotti Egde, Nikhil Gorpatkar, lei francese, musicista molto interessante, un approccio allo strumento veramente inusuale, insieme a questi musicisti indiani tradizionali. Chiudiamo adesso la trasmissione. Brodo di Cagni è strategico, che arriva alla sua dal suo termine nella prima puntata del 2025, qui dalla regia di Santa Fede Liberata, e vi lascio con un pezzo che non ha come punto di riferimento il basso, ma in questo caso c'è una chitarra, quella di Andy Moore, che fa la parte del basso. In realtà è molto interessante, una musica sperimentale di base di matrice africanoide, ma super manipolata, in questo trio storico che Brodo di Cagni ricorda con gran piacere, i Thermal con John Butcher e Andy Moore. Quindi una nuova uscita su Unsound, l'etichetta di Gianni Kiriakides, il greco elettronico, e ci andiamo a sentire dall'ultimo album, Ice in a Hot World, questo appunto Ice in a Hot World. Buon ascolto e ci vediamo alla prossima. Un saluto, baci da Brodo di Cagni.

0: detox.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Il detox è bellissimo.

0: Skull Squat, 20 anni di occupazione dal 2006. Mercoledì 5 agosto, ore 20, grande cena Bella Vita nel Parco della Certosa. Vieni a cucinare il tuo piatto preferito, porta da bere per brindare insieme. DJ Mitch RBO e Mystic Sister, concerto Gustavo Roll.
1: Giovedì 6 agosto, dalle 17 laboratori aperti, panificazione, serigrafia, porta la maglia da stampare, sartoria, confezione una tote bag, ciclofficina, porta la bici da aggiustare, ore 20, cena Bella Vita.
2: Venerdì 7 agosto, ore 16, squatter senza frontiere, cimentati nelle grandi sfide del gioco dell'occupazione. A seguire cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare e condividilo. Concerto degli Odai e karaoke punk, vieni a cantare i pezzi dei tuoi gruppi preferiti.
3: Da gira al contrario e gira sempre dalla stessa parte.
4: Sabato 8 agosto, dalle 22, concerto hip hop, Pix e Sicala. A seguire DJ Set. Marco H, Sasso, R-Set, Day, Danger Sound. Vestiti come nei 2000, porta da bere che il bar è Bella Vita.
0: Il tutto al Mezcal Squat, Parco della Certosa Reale, con

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
1: Multitox.
0: Multitox.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.

0: Holes.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
0: Wormholes. Registrazione del live dei Follaxoid nel 2013 a El Paso Occupato.

0: fermava.
1: Può essere. Di solito c'è quello, io non penso che
0: io di solito ci guardo il film.

Grazie.

0: grazie, grazie, grazie.
1: Come on.

0: giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora, sono e continueranno a essere l'antidoto. Di Mescal Squat.
0: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
1: Sostieni il Mescal, Parco della Certosa con legno. Mescal Squat.

E il secondo pezzo che ho suonato era Hemorrhoid, che parlo di un'esperienza personale, però è sempre un'esperienza personale che viene riflettuta in un ambito generale della Val di Succa, dove siamo pieni di queste grosse emorroidi. Se voi salite dalla Leitera lo vedete questo cantiere, dall'alto immenso, più il cantiere della Clarea. Queste sono grosse emorroidi che ci fanno sanguinare ormai dal 2005, sono 19 anni. Bon.

ti stuzzicano il culetto, col prezzemolino, col prezzemoletto. La cacchina poi arriverà, un'esplosione di felicità, emorragia, retrospettiva, cubetti di ghiaccio e tamponi radioattivi, cannucce in vena, schizzi di sangue, sadico chirurgo, trauma anale.

Sei un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

0: Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.
1: Lo chiamavano

0: annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.